mother of man. Her children need them.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Goodbye now. Lazio.
1: È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC-2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero de Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 è

0: Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Mai più verbali grazie alla I.
6: Come sopravvivere alle riunioni.

0: sempre gli appunti presi a caso su scontrini usati e ai verbali infiniti.
1: Sono pillole di AI.
2: E allora diciamoci la verità, qual è la frase più terrificante da sentire a 5 minuti prima dalla fine di un meeting?
0: Chi fa il verbale e manda il riassunto con i task a tutti? Lì parte il vuoto cosmico e la gente comincia a fissare il soffitto fingendosi morta.
2: Esatto, e il vero dramma è che passi da un'ora di chiamata a parlare del nulla e poi ne perdi un'altra per riordinare 3 fogli di appunti scarabocchiati che sembrano geroglifici egizi.
0: E puntualmente il giorno dopo nessuno si ricorda chi cavolo doveva fare cosa, scatenando lo scaricabarile dell'anno.
2: Sì, ma prima di improvvisare una caduta di connessione per scappare dalla chiamata, sappiate che oggi possiamo mandare un ghostwriter al posto nostro.
0: La prima ancora di salvezza per far finta di aver preso appunti perfetti si chiama Otter.ai.
2: In pratica questo bot si intrufola silenzioso nella nostra videochiamata, riconosce le voci di tutti e trascrive ogni singola parola in tempo reale, senza mai perdere un colpo.
0: E la cosa geniale è che a fine riunione non vi molla un mattone di testo illeggibile, ma vi sforna un riassunto perfetto con i punti chiave evidenziati in grassetto.
2: Vi estrae in automatico i compiti da fare, tipo Manuel deve mandare il preventivo entro venerdì, e lo spedisce direttamente sulle chat dei colleghi.
0: Risultato? Voi potete tranquillamente sorseggiare un caffè e annuire ogni tanto con la testa, mentre lei lavora duro al posto vostro.
2: Ma parliamo di quando devi recuperare quel dettaglio preciso, detto al minuto 42 in una chiamata di 3 ore.
0: Mamma mia, la morte civile. Riascoltarsi 3 ore di registrazione audio è una tortura medievale che non augura a nessuno.
2: Qui entra in gioco Fireflies AI, che è praticamente il Google dei vostri meeting.
0: Vi permette di cercare all'interno di tutte le chiamate passate, usando parole chiave scrivete budget, aumento o scadenza, e lui vi porta al secondo esatto in cui è stata detta quella parola.
2: E se invece dovete mostrare al capo o al cliente solo i 2 minuti intelligenti di tutta la vostra riunione?
0: Lì usiamo TLDV, taglia in automatico la videochiamata nei momenti clou e vi crea delle mini clip video da condividere al volo su Slack o WhatsApp.
2: Sì, in pratica trasformate un mattone di meeting in un video TikTok aziendale corto e direttissimo.
0: Usare l'intelligenza artificiale nelle riunioni ci permette di essere presenti al 100% nella discussione, invece di fare i digitatori al computer.
2: Sì, perché ricordiamoci che il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo e sprecarlo per scrivere verbali nel 2026 è un vero peccato capitale.
0: Chiudete le chiamate, delegate la noia alla AI e buon lavoro a tutti.
2: E anche per oggi era

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Doug e questo è il mio nuovo singolo Claude Monet.
1: Quante canzoni buttate, quante parole sprecate, forse una vita non basta, per quello che poi ce n'è un'altra. Non voglio rincorrerti perché finirebbe in pareggio e mi piace guardarti perché non c'è niente.

Ciao, sono Marziam. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

Ciao raga, sono Lupo. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, I Must Be Crazy.

0: Ciao a tutti, sono Roy Dillon. Vi mando un grande saluto e vi ricordo che il mio nuovo singolo, Guardarsi, è in rotazione su Radio Antenna Web. Spero che la canzone vi piaccia. Buon ascolto.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
2: E allora, come state, carissimi ascoltatori di questa nostra bella, magica radio amica? Io sono Marina Costa e sono qui anche oggi a tenervi compagnia per circa un'ora con Curiosando tra le note. Però, questa è l'ultima puntata per quello che concerne la stagione invernale. Io me ne vado un po' in vacanza e riprenderemo a settembre, a Dio piacendo. Quindi sarà una puntata di, come dire, di sospensione. Del resto arriva l'estate, la stagione più bella per tanti di noi, la stagione che invita ad uscire, ad andare in vacanza, a fare tardi la sera, a guardare la luna davanti a un mare bellissimo, e quindi invita anche, come dire, a suonare, a cantare e a ballare. Quindi oggi voglio farvi sentire dei grandi successi chiamati tormentoni estivi e vi dirò qualcosa di curiosità di tanto in tanto tra una canzone e l'altra. Iniziamo con questa bella frase: in una goccia

E quando si parla di estate non si può non parlare di mare. Il mare è il luogo di vacanza preferito dalla maggior parte di noi. Il mare, questo splendido elemento della natura, è vita. Ci ricordiamo magari di tanti anni fa quando si facevano i falò sulla spiaggia. Bastava che un amico avesse una chitarra e si cantava allegramente insieme, facendo un inno all'amicizia, alla musica, alla vita stessa. E poi si stava lì a tirare fino a sera sulla spiaggia, che piano piano diventava, da bollente diventava fresca sotto i piedi man mano che il sole scendeva. Bei ricordi, belle sensazioni, una cosa meravigliosa. E il mare, secondo me, per quello che mi riguarda, è l'elemento più bello che la vita, che la natura ci abbia regalato, perché è un regalo immenso. Quindi cerchiamo di tenerlo pulito, non sporchiamo le spiagge, cerchiamo di non rovinarlo, perché lui ci dà tutta la sua bellezza e tutta la sua

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Non sapete di quale amore io amo. Io amo come il mare ama la riva, dolcemente e furiosamente.

Beh, c'è da dire che non tutti però amano il caldo, eh? Quindi quando viene l'estate soffrono, sono coloro che non sopportano il troppo caldo. Sentite questa. L'estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Si dice che l'estate è la stagione degli amori, quelli che durano giusto il tempo di un'estate, appunto, ma però sono molto importanti. Sono magari quegli amori che ci portiamo poi dietro per tutta la vita, nei nostri ricordi. E poi, per noi donne, l'estate è la stagione in cui vogliamo essere ancora più belle, ci teniamo di più al nostro trucco, al nostro abbigliamento, ai nostri capelli. Cerchiamo di essere sempre al massimo perché vogliamo piacere, piacere, piacere. E poi, cosa strana, pensate un po', l'estate è la stagione in cui siamo per tutta la giornata scalze e la sera stiamo su tacchi altissimi.

0: detto prima che l'estate è la stagione degli amori, delle cotte, delle avventure. E quindi d'estate c'è chi cerca l'amore, chi cerca l'amicizia. E poi ci sono io, che cerco l'ombra.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Quando stiamo in prossimità dell'estate, tutti i mass media, giornali e televisioni iniziano a darci il pilotto, come si dice, prova costume, dimagrire, mangiare tanta frutta e verdura. Insomma, io sapete che vi dico che per me, fin quando i telegiornali, i TG, non inizieranno a dire che in estate bisogna mangiare tanta frutta, bere tantissima acqua e non uscire nelle ore più calde della giornata e fanno vedere i vecchietti vicino alle fontane, beh, che dirvi, per me non è estate.

L'estate, questa stagione così agognata, desiderata, voluta specialmente per quelle come me che non amano il freddo, non amano l'inverno, quelle giornate brutte, piovose, bigie, scure, nuvolose, e quindi si aspetta l'estate con tanta ansia. Certo è che poi quando arriva si rimane un po' deluse, perché magari ci si aspettava tante cose, tanti programmi, tanti progetti che poi non vengono poi realizzati. E anche perché c'è il sudore, si suda, ti alzi al mattino e sudi, ti fai la doccia, ti asciughi e risudi, e la notte sudi e dai giù a prendere e a mettere deodorante. Insomma, che dire, quando si superano i 30 gradi, per me non è estate, è cattiveria.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Come detto, tante persone non vedono l'ora che arrivi l'estate, no? Per andare in vacanza, per incontrare gli amici, per vedere nuovi posti. Però, ahimè, bisogna pensare anche alle persone che non si muovono e quindi sono apparentemente tristi. O no, chi lo sa. Comunque, le persone che non si muovono da casa a fine estate possono dire questo: io dell'estate ricordo le mie belle passeggiate romantiche dal divano al frigorifero.

Sentite cosa ha scritto Ennio Flaiano, famosissimo regista, scrittore e giornalista. Non vi è che una stagione, l'estate, talmente bella che le altre le girano intorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca e la primavera, un po' invidiosa, cerca puerilmente di guastarla.

E siamo così giunti alla fine di questa puntata di Curiosando tra le note. Abbiamo riascoltato i successi, i tormentoni estivi di qualche estate fa, che ci hanno rievocato vecchi ricordi, belli, brutti, questo non lo so, dipende da voi. Abbiamo parlato dell'estate, questa bella stagione che fa innamorare, che fa sognare. E vi lascio con qualche altra frase, ad esempio questa: l'abbronzatura va via, ma i ricordi resteranno per sempre nella nostra vita. E poi anche questa: una vita senza amore è come un anno senza estate. Io adesso vi saluto, vi lascio, vi auguro ovviamente di passare una splendida estate, di fare tutto quello che volete, di innamorarvi, di ballare, di cantare, di passeggiare, insomma di stare bene e soprattutto di incontrare tanti amici e, perché no, di incontrare anche l'amore, no? Sono famosi gli amori estivi, ma speriamo però che durino per sempre e che non se ne vanno con il primo temporale dell'autunno. Un'altra cosa, questo però adesso per farvi fare un piccolo sorriso. Per me l'estate finisce quando inizio ad asciugarmi i capelli con il phon. Detto questo, io Marina Costa vi abbraccio, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento oramai a settembre, vi auguro ancora buona estate, vi auguro tutto il bene di questo mondo e ciao a tutti.

Ciao, sono Alessandro Moschini e sono il bassista della band della cantante ed attivista brasiliana Fox Salema. Questo è il nostro nuovo singolo, Dead Flies Rising, che potete trovare anche su Spotify e su tutte le piattaforme di musica online. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

0: people, this is
1: mine. Life was, yeah, I was lost along the way.
2: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
6: Allora, vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: relax and listen homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese. Ma prima di avventurarci nella consueta playlist, ascolteremo l'intervista a Fabio Pozzi, un vero rocker.
2: Homemade, the interview.
3: Ciao Fabio, benvenuto su Homemade.
4: Ciao ragazzi.
3: Yeah! Grandissimo Fabio.
4: Questo è il ruggito del vecchio leone. Vecchio leone.
3: Ma, non lo so, ma comunque leone sicuramente. Devo dire che i tuoi brani sono veramente, oltre a essere scritti in maniera fenomenale, arrivano subito, cioè c'è quel rock vero di anni 90, forse mi permetto di dire, ma quello però diventato, cioè nel senso non con i suoni moderni, ma sì. Veramente...
4: Lo chiamiamo rock da RSA, si chiama, rock da RSA,
3: No, no. È ancora valido, anzi ti do.
4: Guarda,
3: questo tipo di rock per me non muore mai, nel senso quando ti comunica energia, ti comunica espressività, non è che c'è una data, cioè, quando arriva il brano arriva. Quindi
4: mi stai lasciando dei complimenti che io accetto molto volentieri, mi fa tantissimo piacere.
3: Ti faccio sinceramente, guarda, io l'ho ascoltato più volte. Grazie. E oltre al fatto che hai, secondo me hai una passione per il rock americano, in particolare smodata, credo, perché cioè, il suono, lo stile è proprio è molto vero, perché su questo è proprio un complimento sincero. Chi in Italia specialmente rifà uno stile, diciamo, che tende all'americano, tende a rifarlo ma in maniera italiana, non so come dirti, viene fatta quasi una caricatura. Mentre se tu ascolti i tuoi brani, veramente è come se fossero proprio fatto da un americano nato
4: a Seattle.
3: Sì,
4: bellissimo, ma devo dirti, io sono cresciuto con questa roba, quindi la mia mamma, quando io piangevo da piccolo, mi metteva pezzi dei Van Halen, c'era pezzi di allora o degli AC/DC. E ti dico, e io mi calmavo, e quindi al di là della pronuncia, però devo dirti che alcuni amici americani mi perdonano per questo, perché c'è gente che pronuncia mille volte meglio di me, ma io me ne sbatto le palle, scusami il termine, perché effettivamente anche in America c'è un discreto ritorno, devo essere sincero, nella mia umiltà, attenzione perché io sono molto umile da questo punto di vista e non mi voglio paragonare ai mostri sacri.
3: Insomma, lo stile, devo essere sincero, cioè è riconoscibile, nel senso è un rock ma di qualità, ma di quello proprio che sì, richiama un po' gli anni 90, però anche oggi si ascolta.
4: I miei cantanti preferiti sono quelli, sono dovete dire, quindi ti parlo di Whitesnake, ti parlo di Deep Purple, ti parlo di Ronnie James Dio, che per me è il numero uno del metal e anche per me il numero uno proprio della voce rock.

0: Faccia l'anima sua.
1: Perché sì. Però ha lasciato un'eredità, no? Che questi artisti poi lasciano comunque, diventano immortali perché lasciano un
0: insegnamento. Beh, Freddie Mercury, oh, sì. Adesso potremmo parlare per ore, no? Tutti questi grandissimi artisti che sì. hanno fatto la storia, insomma.
1: Assolutamente, anche perché poi ecco, sicuramente va la musica va avanti, ci sono altre mode, ci sono altri modi di fare le cose, però non quelle tracce, quelle ispirazioni che comunque rimangono nella storia proprio della musica, quelle non sono immortali, cioè non si possono cancellare. E questo è un grande, secondo me anche un grande pregio poi quello di rivisitarle o comunque di avere la propria interpretazione su alcuni brani, rimetterci del suo, del proprio, insomma, e fare delle opere che possono ricordare, diciamo, come stile, ma ovviamente poi ogni opera è a sé, ogni opera ha la sua originalità e quindi poi si fa il proprio stile.
0: Grazie. Io sentivo l'altro giorno, guarda, ho visto per curiosità, ti faccio un esempio velocissimo, Little Richard e Tom Jones in una rock and roll performance, io ti dico, mi è venuta la lacrima. Una potenza vocale, Tom Jones per me anche lui grande, che non è un vero e proprio rocker, però è un personaggio di una violenza vocale pazzesca. Io guarda, sempre positiva, io dico.
1: Sì, assolutamente. Guarda, io infatti quando mi ha detto Tom Jones, no, infatti questa cosa mi ha l'ho capita perfettamente, perché alle volte il rock non è solo lo stile musicale, il rock è anche un modo di essere, no? Tom Jones, carisma, col suo modo di fare, nonostante il suo stile musicale non sia proprio rock, io lo identifico quasi rock, perché ha proprio quella sensazione proprio di potenza, di...
0: È una voce veramente, ha 85 anni, è ancora spacca, 85 anni, ragazzi.
1: Quindi, poi alla fine dicono che il rock, capito, porta la distruzione.
0: Gli esempi, no? Il cantante degli Aerosmith, il cantante...
1: Come no?
0: Insomma, Steve Tyler. Insomma, ragazzi, c'è ancora in giro gente che spacca. L'hai visto al tributo di Ozzy Osbourne, sì. È uscito e ha fatto grandissime cose.
1: Guarda. Io adoro proprio questo stile musicale, quindi con me proprio hai trovato quello di non perdere.
0: L'interlocutore giusto. Siamo italiani, cosa vuoi che ti dica? Con tutti i nostri problemi, tutte le nostre difficoltà, però vabbè, noi ci proviamo ancora, cosa vuoi che ti dica?
1: Sì.
0: Mai mollare.
1: Ma guarda, io penso che diciamo, la musica è fatta proprio per di creatività, di voglia di condividere, quindi al di là di quello che va di moda, la cosa che è importante fare è fare qualcosa che uno sente, no? Perché poi alla fine è quello che la gente vuole.
0: Bravissimo, esattamente.
1: È un discorso diverso dalla commercializzazione, ovviamente, perché poi il mondo musicale ha le sue regole, ha le sue mode, per carità.
0: E ha le sue imposizioni, scusami se mi permetto di dire anche questo, io non ho mai accettato imposizioni, quindi ho avuto un lavoro, o avevo un lavoro, e quindi non vivevo di musica, purtroppo, però sono riuscito a rimanere libero, questo è fondamentale,
1: Con
0: 40 anni, insomma, più o meno.
1: Non è proprio poco, insomma, no? Perché avere la libertà in ambito musicale penso che sia poi la base di se uno vuole mantenere la passione e fare questo mestiere anche con sincerità, no? Perché
0: sono rimasto povero, però dai, libero, povero ma
1: sì. Ma guarda, l'arte in genere di solito non è sinonimo di
0: si sbarca al lunario, ragazzi, si sbarca al lunario, però col sorriso, sempre col sorriso.
1: Beh, insomma. Non è poco, dammi retta che
0: con gli stivali.
1: Torniamo al discorso, insomma, dello stile che poi ti diventa un DNA, no? Poi entra proprio dentro, diciamo, il modo di vivere proprio la vita. Quindi, se si riesce a essere fedeli a questa mentalità, a fare le cose con passione e farle anche bene, perché poi, insomma, i brani, ora poi entreremo nel dettaglio, sono fatti bene, cioè, nel senso che comunque sia, quando li ascolti. Ti sembra veramente di stare in America, cioè su alcune...
0: Io ho
1: ascoltato dei brani, veramente sono ritornato proprio alla mia sensazione degli anni 90, quando adoravo questa musica rock americana, mi ci sono messo dentro, cioè devo dire che...
0: Guarda, io ho avuto la fortuna di vivere anche gli anni 80, quindi purtroppo perché ero... Ho tanti anni più di te, probabilmente, però li ho vissuti con molta intensità, però non voglio sfruttare... contro tutti i tipi di musica che non siano rock, assolutamente. Infatti nel mio disco, se poi lo ascolti, ci sono anche i pezzi pop,
1: sì,
0: che io apprezzo comunque, cioè assolutamente. Un po' come facevano i Queen, se, lasciami fare questo paragone, sì, naturalmente con la massima umiltà, quindi mettevano rock, pop e un po' di tutto nelle loro...
1: Ma sì, sì, certo. Cioè, nel senso che poi, anche secondo me in un album poi ci deve stare un range di stili, nel senso che se tu fai 12 brani, 10 brani, sempre lo stesso stile, tendi un po' dopo, no? A meno che non siano proprio capolavori assoluti di quelli proprio che vengono inciti.
0: Esatto, sì, sì. È Night Opera, per esempio.
1: Sì.
0: Per esempio, sì, sì, come capolavoro. E voglio dire, lui ci ha messo tutto dentro lì, no, Freddy?
1: Assolutamente.
0: Ci ha messo un po' di tutto. E, sì, sì. Ed è un capolavoro, tuttora lo sappiamo. Insomma.
1: Sì, ma ecco, diciamo, poi ecco, se andiamo a finire sui Queen, loro hanno fatto la versatilità proprio... la chiave della loro carriera, cioè,
0: hanno fatto anche funk, hanno fatto anche dance, li hanno criticati moltissimo, lo sai, però ragazzi, come lo facevano loro, non lo faceva nessuno, insomma.
1: No, ma infatti, quindi col senno di poi, no? Poi anche ad esempio Hot Space, che era il suo
0: brano, diciamo, dell'82, Hot Space, proprio quello, sì, volevo dire, cioè ci sono il disco ha dei pezzi rock, ma anche, vabbè, Body Language, eccetera, lo sappiamo, sì, sì. Under Pressure è stato un po' una svolta commerciale, no, che loro, certo, hanno fatto, però, certo, non possiamo condannare, perché era roba sempre di altissimo livello, ragazzi. Ma gli stessi di Purple con Burn,
1: sì,
0: quando sono arrivati due cantanti, Glenn Hughes e The Recorder, si sono un po' spostati sul funky, però è sempre roba di altissimo livello. I Rainbow,
1: come no?
0: Insomma, che ti devo dire, sono gli artisti preferiti, quindi.
1: Torniamo al solito discorso, non è tanto cosa si fa ma come si fa, no? Nel senso che poi dopo,
0: bravo,
1: se
0: tu metti, bravo, lui, bravo.
1: L'arte, in qualsiasi cosa tu faccia, non è che è importante fare uno stile, l'importante è farla con sentimento, con un giusto, una giusta qualità, e a quel punto qualsiasi cosa ti fa a sé.
0: Quando hai un chitarrista come Richie Blackmore, poi ti riesce tutto bene, tutto bene.
1: Diventa più facile, ecco.
0: Purtroppo io non ho questa fortuna, però va bene.
1: Vabbè, però insomma, vabbè, niente da invidiare alle grandi produzioni, però è veramente questo, cioè, te lo dico con sincerità.
0: Ti ringrazio.
1: Entriamo nel dettaglio, proprio faccio il brano di cui parliamo oggi, perché You Are My Love Again è, insomma... è un brano che tu ascolti e dici, cavolo, cioè, ha il suo perché, no? È un misto tra ballad, rock, insomma, è un sì, si ascolta, sì, veramente, sì, molto molto volentieri, insomma. Da cosa nasce questa
0: io lavoro brano? Tanto con le voci, non so se hai notato, cioè io, sì, vabbè, oltre che chiaramente alla parte strumentale, c'è la parte vocale che io curo particolarmente, perché mi piace, quindi mi rifaccio a quei gruppi, uh-huh, mi rifaccio un po' ai Queen, qualcuno ha trovato delle assonanze tra i due pezzi, mi ha fatto un complimento ancora, sì, oggi, non riesco a respirare, no, sembra un po' una canzone di Queen, l'hanno detto così tanto per dire, ma per uno che è amante dei Queen da quando sono usciti,
1: certo,
0: per me è stato un più grande complimento. Quindi io, ascoltando sempre quel tipo di musica, mi è venuto questo pezzo, e niente, sempre un pezzo che parla comunque, un testo che parla comunque d'amore,
1: uh-huh,
0: ma della continuità che ci deve essere per me in un rapporto, per me, io la penso così, è il fatto che lei, questa persona ipotetica citata nel brano, sia sempre la donna, in questo caso, che amerai per sempre, no?
1: Certo, certo.
0: E che ami ancora, che continui ad amare, ecco, diciamo così.
1: Beh, anche un messaggio, insomma, molto romantico, no? Alla fine... anche al nostro, sì, sistema, sì, diciamo, ti piace il rock,
0: fa parte del gioco, cioè la rivitalizzazione, certo, la rivitalizzazione, non riesco a dire la parola, i vecchi valori, lasciami dire, che poi sembrano delle banalità, ma in realtà oggi il fatto di essere innamorato di una donna sola, di esserle fedele, probabilmente è una controtendenza, capisci?
1: Ho capito che cosa intendi, però alla fine, diciamo, le cose importanti si reggono su valori veri, no? Nel senso che poi sì, in questa società, diciamo, moderna, c'è tutto molto più veloce, tutto molto intercambiabile, no? Cioè,
0: bravissimo, troppo veloce.
1: Quindi si tende anche, di fronte ai primi problemi, a lasciare andare, no? Anche relazioni, anche problemi, c'è tutta la voglia di vivere tutto in maniera rapida e immediata. molto spesso però le cose più importanti hanno bisogno di continuità, hanno bisogno di...
0: Bravissimo, di... devi raggiungere certi obiettivi, mi sembra di essere il padre spirituale, però per raggiungere certi obiettivi bisogna un po' soffrire,
1: no? No, ma è così, in realtà, cioè, ma così è anche nella musica, nelle, tutte la, proprio le cose della vita, secondo me, no? In generale...
0: Sì. Adesso... Volevo dire, adesso parte Sanremo, quindi possiamo interrompere subito qua la scusami, ma dovevo dirlo, perdonami, lo so, perché tutti mi, è una domanda, me la faccio da solo, ma perché tu non sei mai andato a Sanremo quando eri giovane? E non dirò parolacce, però dico perché non me ne frega meno di niente.
1: Beh, guarda, e... io ovviamente Sanremo l'ho seguito quando ero più giovane, ad essere sincero. E forse qualche cosina è cambiata negli ultimi anni, proprio gli ultimi, ma anche se poco. Però non è proprio.
0: Maneskin, se tu alludi ai Maneskin, d'accordo, quelli sì, anche sì. Se sono un po' criticati, però è comunque è una generazione rock moderno su cui non c'è nulla da dire. Io non me la sento di criticarli, eccetera. Comunque io mi ricordo solo Sanremo dell'84 quando c'erano i Queen con Radio Gaga.
1: sì.
0: Certo. Io li ho visti due volte, chiaro, io a Milano proprio nell'84.
1: Che poi tra l'altro lì pure ci fu una polemica, no? Ti ricordi che un discorso
0: certo,
1: che
0: lui voleva cantare dal vivo, eccetera.
1: Sì, già proprio anche lì, già all'epoca anche in mentalità, no? Cioè venivi a Sanremo, però volevi cantare dal vivo perché quella identità non la volevi perdere.
0: Sì, perché hai gente con le palle, cioè scusami, adesso io non voglio fare, io non sono niente, però se tu mi fai cantare dal vivo, io canto, canterò male, non lo so, quello che vuoi, però mi metto in gioco, no?
1: Certo.
0: E Freddy, figurati che era già ormai un idolo, aveva voglia di cantare dal vivo, questo è un po' la...
1: No, ma è proprio la, secondo me, sono le basi, no, di chi fa questo mestiere, lo fa con i sentimenti giusti. Quindi diciamo che questa è una cultura proprio italiana che ce la portiamo da sempre, che viene vista, cioè la musica come una forma di spettacolo che è una cosa diversa dalla musica, cioè lo spettacolo, la televisione, tutto ciò che comunque sia non è strettamente musica, ha le sue regole sono diverse da quelle dell'arte proprio musicale, quindi è quello che diciamo il nostro problema, che invece viene molto più rispettata magari, ecco, già in Inghilterra, in America questa cosa ha una
0: mentalità. Certo. Beh, guarda, a me capitava da giovane, mi chiedevano, ma tu cosa fai? Io canto, è di lavoro, quindi per dire, no, non è mai stato considerato un lavoro il musicista, purtroppo. Io ne conosco di bravissimi, credimi, fantastici, sulla scena, sono famosi purtroppo, sono sulla scena musicale italiana, gente fantastica, ma che non fa il genere che dovrebbe fare per emergere. Questo è brutto.
1: Lo so, il mondo musicale è proprio una giungla, guarda, da questo punto di vista è veramente una giungla, nel senso che non si sa mai poi quello che può arrivare, magari il successo arriva pure dalle cose più inaspettate, no? Perché appunto è un insieme di cose che difficilmente programmabili, però
0: esatto,
1: la propria linea che fa quello che gli piace, secondo me è il passo fondamentale per poi essere credibile quando di fronte a te poi magari si presenta l'occasione, no? Se tu comunque sei sempre quello che ti piace e la gente si accorge di te, scopre che poi c'è qualcosa dietro. Se tu invece hai fatto sempre quello che andava di moda, sempre cercato di copiare qualcuno, al momento poi che tocca a te, non sei proprio.
0: Esatto, sei schiacciato. Vabbè, a me non tocca mai, a me non tocca più, però io non mollo, capisci? Quindi faccio un disco all'anno e faccio la mia musica, qualcuno apprezza.
1: Ma sì, ma ci mancherebbe, ma la musica non deve essere per forza successo economico, successo diciamo di grandi numeri. Secondo me le grandi soddisfazioni arrivano anche da piccole cose, no? Cioè magari ecco un brano che comunque sia viene riconosciuto da chiunque l'ascolta come un brano bello che gli ha dato delle emozioni, che comunque ha comunicato qualcosa. Per me quello c'è tanto, cioè, quello è tantissimo, al di là dei numeri, no? Perché poi i numeri diventano.
0: Esatto. Sì, negli anni '80 non era, adesso è più semplice perché tu realizzi un'opera, qualsiasi essa sia, più facile di diffonderla, no?
1: Sì, certo.
0: Negli anni '80 invece dovevi purtroppo andare a trovare il produttore, o avevi i soldi e allora. Se trovavi il produttore, arrivavi con una canzone rock, ti diceva, cos'è sta roba? No, adesso va l'Italo Disco negli anni '80, ti sto dicendo.
1: Sì.
0: Quindi a me capitò così, e dico, no, guarda, io, scusami, l'Italo Disco non mi interessa, pur apprezzandola adesso a distanza di anni.
1: Certo. Beh, però, altre situazioni, insomma, non, indubbiamente. Senti, parliamo un po' del tuo album, delle tue canzoni. Tu appunto hai nelle tue pubblicazioni sono diversi stili, no? Questa tua, diciamo, scelta di fare appunto generi diversi, o quantomeno deriva dal fatto che fai quello che ti senti di fare, nel senso, cioè quello.
0: Sì, perché ho ascoltato sempre tantissima musica, quindi ripeto, non solo rock, ma anche funk, anche country, sì, anche West Coast, quindi gli Eagles, ti faccio degli esempi, Crosby, Stills and Nash, tutta sta roba, Wind and Fire, quindi mischiamo un po' tutto, certo, house, funk, rock, anche se la mia passione resta comunque rock, mischiamo un po' tutto, esce queste emozioni mixate, no?
1: Sì,
0: lo chiamo così, e alla fine esce così. Qualcuno storce il naso e mi dice, cazzo, usate le parole, dice, cazzo, ma tu mi parti rock e poi tutte ste ballad, strappa mutande, nel disco precedente è stato così, poco rock, invece qui in questo disco di quest'anno c'è più rock e meno, diciamo, pop, però non disegno né uno né l'altro, perché non voglio apparire...
1: È una scelta mia. Però, cioè, nel senso che sono abbinati bene, io ho ascoltato tutti i brani, devo dire che hanno un loro senso, insomma, ascoltarli non è che si va di ballo frasca, insomma, così, insomma, quindi alla fine
0: c'è un senso logico. Ho due cover in questo album che si titola Rebel, due cover, una di Jolie Turner, cantante, vabbè, che è stato anche cantante dei Rainbow e dei Deep Purple, e l'altra di J.D. Sapper, che diciamo, ha contribuito a diversi successi degli Eagles, tra cui New Kid in Town, diversi altri successi, The Best of My Love, così. E quindi ho fatto due cover di questi due artisti, uno purtroppo mancato, J.D. Sapper, e invece l'altro chiaramente ancora vivo, è una delle voci comunque rock che apprezzo moltissimo, Jolie Turner.
1: Beh, insomma, c'è solo da ascoltarlo il tuo album, insomma, perché comunque spero che abbiamo incuriosito gli ascoltatori, perché c'è tanto da ascoltare veramente.
0: Questo lo dico molto sincero. Sono 15 pezzi, quindi io faccio sempre album abbastanza lunghi. La notte non dormo, mentre voi dormite, io non dormo. Spero che il fisico regga, perché ho più 20 anni. Però io continuo a incidere nel mio studio la Pozzi Records. Con la Y, è il mio studio dove io faccio tutte le mie cosine, insomma.
1: Finché si utilizza così il tempo, insomma, ben venga, no? Se a quel punto si può anche smettere un po' di dormire per fare queste cose, perché almeno c'è qualcosa di creativo, insomma, è sempre una cosa.
0: Esattamente, soprattutto per fare rock. Non dormire.
1: Senti, puoi darci qualche informazione sui tuoi canali social, per così almeno gli ascoltatori ti possono seguire?
0: Allora, abbiamo finito adesso il nuovo sito, che è Pozzi con la Y records.com, dove c'è un po' veramente di tutto, quindi anche blog e anche dove trovate tutte le release precedenti. Poi abbiamo Instagram, sempre Pozzi con la Y records.
1: Okay.
0: E io sono Fabio Pozzi, F.Pozzi, ce ne sono altri di Pozzi con la Y, uno è un rapper inglese, ma non sono io, faccio pubblicità, e trovate me e trovate più rock, esatto, quindi F.Pozzi con la Y.
1: Beh, insomma, allora, ora le informazioni ce l'hanno tutte, però adesso, dopo l'intervista, manderemo You Are My Love Again, quindi te la faccio presentare a te, dai, così lo lanciamo insieme, il brano.
0: Vai. You Are My Love Again, devo presentarlo io, You Are My Love Again, rock anni 90 by F.Pozzi.
1: Okay. Perfetto, guarda Fabio, sei stato carinissimo, è stato veramente piacevole fare questa chiacchierata, e adesso invito gli ascoltatori a sentire You Are My Love Again. Grazie Fabio.
0: Grazie, un abbraccio, ciao.
1: A ciao.

siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di WaveSpeaker o all'account WaveSpeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano, Lingua di Donia No. Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.

Ben ritrovati cari ascoltatori, è sempre un gran piacere trascorrere quest'ora insieme a voi e alla bella musica italiana. Sono sempre qui negli studi di Antenna Web, ormai è diventata la mia seconda casa. E speriamo che non mi sfrattino, ma veniamo alla protagonista del programma, vale a dire la musica. Presentiamo i primi quattro brani. I Pooh, Tanta voglia di lei, Zero assoluto, Grazie, Pacifico, Le mie parole, Fabio Concato, O bella bionda. Tutti pronti e buon ascolto.

Sono centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua ormai sei grande.

Bene, abbiamo sciolto il ghiaccio con le prime quattro, ma scaldiamo l'ambiente con le prossime. Massimo Bubola, niente passa invano. Aiello, c'è un tempo. Francesco De Gregori, vecchi amici. Teresa De Sio, tutto cambia.

invece per cercarla invano. Come quando in mare al tramonto fine agosto c'è un tempo per dimenticarsi, di scordarsi, sopportare poi discretamente bene il vuoto. È un tempo per cambiare le lenzuola ogni giorno, che le notti

Brava Teresa di Sio, pure i prossimi non sono da meno. Eros Ramazzotti, Per le strade una canzone. Bianca Atzei, La gelosia. Bungaro, Come la pioggia che si sposa al vento. Giulio Wilson e Roy Paci, Finale all'italiana.

0: Italia Resistenza.
1: Controllando le mie scartoffie, direi che siamo arrivati alle ultime tre canzoni, e nello specifico Grazia di Michele, Storia di una polena, Mario Venuti, Figli delle Stelle, ultima canzone Enzo Avitabile, insieme a Giorgia De Profundis.

La verità è un sentimento. Chi tiene tutto e chi non tiene niente. Ma chiedo curio luogo sconfinato. A do grida che la città fornisce. A do invece a commenci nemica. Ma migliaia vota. Cuponda labirinto di una sterrata. Arete ammareggiate e grattacieli che nascondono gli orizzonti. A do si perde la sera e un colore perso. A do sa da essere assai forte, o vuole bene la solitudine.

La verità non è un solo suono, ma tanti suoni. E giove, giove, scir, con pasta faccia rosa e mil, in tasti terre e fuoco, a bruci nei confini, re quartiere. E coccheruno canta e morte, coccheruno canta, canta. E l'anima diventa nuvole, ma poi venne un giorno.

Siamo arrivati alla fine del programma. Un grazie per avermi seguito. Vi aspetto per il prossimo appuntamento. Rimanete ancora con Antenna Web. Un saluto a tutti.

0: Avete ascoltato Musica dallo Stivale, un programma a
1: Amargord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce da Marcord, il calcio che fu. Allora, dopo qualche giorno di riposo, riprendiamo il nostro cammino nella storia del calcio. Oggi lo facciamo con un libro dell'amico e grande giornalista e scrittore Franco Bovaio, molto conosciuto, insomma, ha scritto oltre 30-40 libri. E ha scritto questo libro che è uscito non da molto, insomma, da poco, che riguarda i 12 portieri, della Roma, anzi non i 12, i dodicesimi giallorossi e quindi tutti i portieri che hanno indossato il numero 12 nella storia della Roma. Devo dire, un libro molto interessante che vi consiglio assolutamente da avere nella vostra biblioteca calcistica, edito da Eraclea, si intitola proprio Dodicesimi Giallorossi. Un libro che va al di là delle bandiere, è per appassionati di calcio perché è un libro, insomma, un pochino particolare. Andiamo a vedere in rigoroso ordine e partiamo dal dodicesimo, appunto, portiere che è stato il dodicesimo di Franco Tancredi per 2 stagioni nell'83-84 e nell'84-85, quindi il dodicesimo della Coppa dei Campioni, perché quello dello scudetto era Franco Superghi. Astutillo è un nome antico, uno di quelli che ricordano l'Italia di una volta, nella quale il primo figlio maschio si chiamava con il nonno paterno e la prima figlia femmina come la nonna. E se c'erano tanti fratelli e ognuno aveva dei figli, si finiva con l'avere un sacco di cugini e cugine omonimi. Ma per i romanisti Astutillo è uno solo e si chiama Malgioglio di cognome. Il secondo portiere della stagione della Coppa dei Campioni 83-84 e della Roma con la maglia, con lo scudetto sul petto. Un uomo meraviglioso, perché nel 1977, quando aveva solo 19 anni, sentì il dovere di impegnarsi per i meno fortunati dopo aver visitato un centro disabili nel Bresciano. Qualche anno dopo, insieme alla moglie Raffaella, cominciò ad investire i soldi che guadagnava con il calcio in una palestra attrezzata per il recupero gratuito dei ragazzi disabili e poi fondò a Piacenza l'associazione ERA 77 per dedicarsi ai bambini distrofici. Associazione che ha dovuto chiudere nel 2001 per la mancanza di fondi. La sua voglia di aiutare gli altri, però, non è mai cessata e da allora è sempre stato testimonial di iniziative benefiche. Ha sviluppato progetti di sport terapia ed ha continuato a battersi per l'integrazione nello sport fra i disabili e i normodotati. Malgioglio è un uomo che si è dedicato e si dedica agli altri con tutto se stesso. Per questo siamo molto onorati e orgogliosi di averlo visto giocare con la nostra squadra, anche se con la Roma ha disputato solo mezza partita di campionato, il secondo tempo di Catania-Roma 2-2, nel quale ha subito i 2 gol dei siciliani e poi 3 partite di Coppa Italia, queste senza reti al passivo. Nel suo caso, infatti, non contano le presenze, anche perché davanti aveva quel mostro di regolarità e di continuità che è stato Franco Tancredi, che in quel momento era anche ai massimi livelli della sua splendida carriera. Per
Nel suo caso conta il bagaglio di umanità che ha portato dentro Trigoria e nella squadra. Contano l'altruismo e l'integrità morale che aveva e che ha. Conta tutto quello che faceva e che fa ancora per i suoi ragazzi, che avevano più bisogno di lui di quanto realmente ne avesse la Roma, che lo aveva ingaggiato come dodicesimo dopo l'addio al calcio di Franco Superghi, che è stato il portiere dello scudetto. Alla fine di quella stagione 1983-1984, dopo la delusione per la Coppa dei Campioni persa contro il Liverpool e una Coppa Italia messa in bacheca, a Stutillo attraversò il Tevere e andò a difendere i pali della Lazio, che era dove spesso è stata, in Serie B. Per molti romanisti fu un tradimento, ma presto si sarebbero dovuti ricredere, perché Malgioglio avrebbe compiuto un gesto che più di un romanista di così non avrebbe potuto fare. Il 9 marzo del 1986, al termine di Lazio, Lanerossi Vicenza 3-4, dopo essere stato aspramente contestato dalla curva laziale, che secondo lui espose anche uno striscione in cui c'era scritto che doveva tornare dai suoi mostri, riferendosi ai ragazzi disabili che lui e la moglie stavano aiutando, si tolse la maglia e ci sputò sopra per poi gettarla a terra. Subito dopo rescisse il contratto con la Lazio e disse che avrebbe voluto ritirarsi dal calcio. Per i romanisti era diventato un mito e qualcuno lo avrebbe anche rivoluto in squadra, ma l'aria di Roma per lui si era fatta pesante. Tornò a casa sua a Piacenza, è stato chiamato poi da Trapattoni all'Inter come vice di Zenga e in nerazzurro è poi rimasto 5 anni, per andare poi a chiudere la sua carriera con l'Atalanta. Una volta appesi gli scarpini al fatitico chiodo, però, ha continuato a dedicarsi agli altri e tutto questo per prodigarsi per il bene altrui. Tutto questo poi, alla fine, gli è stato finalmente riconosciuto in maniera ufficiale il 13 novembre del 2021, all'età di 63 anni. È stato chiamato a Roma per ricevere direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana, e la motivazione è stata per essersi distinto per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l'attività in favore dell'inclusione sociale e nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell'infanzia. A Stutillo Malgioglio è un nome inconfondibile, un animo sensibile e un uomo eccezionale. Più campione nella vita che sul terreno di gioco, ma se ci pensate bene sarebbe meglio se per tutti fosse sempre così. Complimenti a Stutillo, un uomo vero dal cuore grande. Bellissima storia e bellissimo scritto di Franco Bovaio, descritto veramente in una maniera magistrale, anche se sintetica. Ma insomma, a Stutillo è stato più un uomo che si è occupato degli altri che un giocatore di calcio, questo lo possiamo dire tranquillamente. E ci facciamo la nostra prima pausa e poi andremo a raccontare il profilo di Franco Tancredi.
anzi, chiedo scusa, di Franco Superghi. Si chiamano uguale, quindi ho fatto un piccolo refuso, diciamo. Il portiere che vinse due volte fu il dodicesimo giallorosso in quattro stagioni, dall'80-81 fino all'83-84. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, siete all'ascolto di radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce ad Amarcord, del calcio che fu. Oggi vi sto raccontando dal libro di Franco Bovaio, uscito da poco, l'ultimo, lui ne ha scritti moltissimi, dodicesimi giallorossi, storie di cadute, rivincite dei secondi portieri della Roma. E quindi un libro, insomma, molto molto carino e interessante, che vi consiglio, al di là delle bandiere, di avere nella vostra biblioteca calcistica se siete degli appassionati. Parliamo di Franco Superchi, il portiere che vinse due volte. È stato il dodicesimo giallorosso in quattro stagioni, dall'80-81 fino all'83-84. Non sono tanti i calciatori che hanno vinto due scudetti con altrettante squadre del centro-sud. Anzi, forse a pensarci bene, c'è stato solo lui, Franco Superchi da Lumiere, ridente cittadina, come si diceva una volta, situata sui monti della Tolfa, dove il nostro portiere è nato l'11 settembre del 44, in piena Seconda Guerra Mondiale. Siamo nel nord della regione, che si trova attorno a Roma. Non ci fate scrivere come si chiama, perché non ci piace nominarla. Vabbè, questa è una piccola spigolatura di Franco, diciamo, una cosa appunto che riguarda le bandiere. In quella Maremma, che per i toscani, che sono poco proprio più su, è sempre Maiala, una zona territoriale che si divide in entrambe le regioni, in cui Superchi ha vissuto gran parte della sua lunga carriera sportiva, l'altra è stata in Veneto. È in Toscana che ha goduto delle glorie giovanili della sua vita da portiere. A Firenze, infatti, ha vinto lo storico scudetto del 1969, al termine del campionato nel quale si era ritrovato titolare per la cessione di Albertosi al Cagliari e di Boranga al Brescia. Da terzo dei portieri in rosa era diventato addirittura il primo, e che primo, visto che su quel tricolore ha messo molte volte le mani, con parate e prestazioni strepitose. Alla gloria fiorentina, durata dal 1965 al 1976, sono seguite quattro stagioni nel Verona, squadra con la quale ha continuato a sfoderare delle grandi parate. Poi, a sorpresa, c'è stata la chiamata di quella Roma nella quale sognava di giocare fin da giovane. Ora ci arriva da vecchio, perché quando venne chiamato in giallorosso nell'estate del 1980 aveva già 36 anni, ma con tutta l'esperienza che aveva accumulato era perfetto per fare la riserva e la chioccia del sempre presente e ancora giovane Tancredi. Poi c'è una foto che voi non potete vedere, ma insomma vi leggo testualmente. Nella foto che vedete in questo capitolo, che è una foto con Tancredi a sinistra, lui al centro e poi Falcao sulla destra, Superghi al centro ed è appena terminato di giocare gli unici minuti di quella splendida stagione 82-83, in cui è diventato campione d'Italia per la seconda volta in carriera, seppur nel ruolo di dodicesimo di Tancredi, che ricorda ancora bene tutti i preziosi consigli che ha ricevuto durante i lunghi e ripetuti allenamenti a Trigoria dal compagno più anziano. Nel calcio, il portiere di riserva è un uomo che deve unire e non spaccare, come ha fatto Superchi nella Roma. In quel campionato 82-83, ha giocato solo la parte finale della partita della festa, Roma-Torino 3-1, in cui ha anche subito il gol, ormai inutile, del Granata Hernandez. Ma di questo, quel giorno allo stadio, vi assicuro che non importava niente a nessuno, perché la Roma era diventata di nuovo campione d'Italia da una settimana e tutti aspettavano che i giocatori facessero il loro giro di campo con il grande tricolore tra le mani, tutti insieme, Superghi compreso, che a 39 anni aveva chiuso la carriera con un altro tricolore ed era diventato così il portiere che vinse due volte con altrettanto squadre diverse di quelle strisciate che compongono la solita triade del nord. Beh, insomma, potremmo continuare con Cristiano Lupatelli. È stato il 12° giallorosso in due stagioni, dal 99-2000 al 2000-2001. Ho passato tutto il campionato dello scudetto del 2000 a spiegare al mio carissimo amico Marco che il secondo portiere della Roma si chiamava Lupatelli e non Lupatelli con due P e due T, come diceva lui. Il mio compagno di partite per tutta quella meravigliosa annata che concludemmo brindando e festeggiando, convinti che in quello scudetto avessimo messo anche un po' del nostro, perché noi, insieme agli altri amici Pino e Armando, ligi alle regole della scaramanzia, ci vestimmo sempre allo stesso modo e mangiammo sempre le stesse cose per tutte le partite del campionato: pasta alla norma, salsiccia al forno con patate e 12 pastarelle che il buon Armando aveva il compito di andare a comprare la mattina della partita sempre nella stessa pasticceria. Solo un giorno ne portò 13, perché la pasticcera, considerandolo ormai un cliente abituale, quella volta gliene aveva regalata una e lui non se l'era sentita di rifiutarla. Beh, quel giorno perdemmo a Milano con l'Inter e quando scoprimmo che c'era una passarella in più facemmo nero il povero Armando, anche perché da grande cultore di Totò qual era sapeva bene cosa diceva quest'ultimo a proposito della scaramanzia. È sinonimo di ignoranza, ma non crederci porta male. Ma torniamo al protagonista di questa piccola biografia da dodicesimo, Cristiano Lupatelli da Perugia, che è anche la provincia di Assisi, da cui forse, in ricordo delle storie dell'immenso San Francesco, quel soprannome di Fratello Lupo, con il quale molti lo chiamavano, fece storia. La Roma lo aveva acquistato nell'estate del 1999 dalla Fidelis Andria, dove si era messo in luce per fargli fare da secondo di Antonioli, che di cognome fa Francesco come il santo. Dunque arrivò alla Roma Lupatelli, nato nel 1978. Aveva 21 anni, un gran fisico e la testa già senza capelli, cosa che lo faceva sembrare più grande dell'età che aveva, istintivamente con il vocione, dal forte accento umbro. Appariva un uomo ombroso, ma in realtà era un compagnone. Sapeva bene che il suo ruolo sarebbe stato quello di dodicesimo, ma si allenava sempre al massimo per farsi trovare pronto alla bisogna. E il suo momento arrivò, altro che se arrivò, proprio nella partita più importante della capitale il derby del 25 marzo del 2000 che la Lazio, lanciata verso lo scudetto, vinse per 2-1. Brutto esordio per il Lupo, ma tant'è. Si rifà nel campionato seguente, quello del nostro scudetto, perché in questo maglione giallo su pantaloncini rossi giocò ben 8 partite, nelle quali non fece rimpiangere per niente il titolare Antonioli, fermato dall'infortunio subito a Verona nella 7ª giornata. Dunque Lupatelli e non Lupatelli giocò consecutivamente dall'8ª alla 15ª, Roma-Fiorentina 1-0, Perugia-Roma 0-0 a casa sua, Roma-Udinese 2-1 in cui Totti segnò un gol straordinario, Lazio-Roma 0-1, quella dell'autorete di Paolo Negro, Roma-Juventus 0-0, Atalanta-Roma 0-2 e Roma-Bari e Milan-Roma finite rispettivamente 1-1 e 3-2. Come si può notare, molte di queste 8 partite di Lupatelli sono entrate ormai nella leggenda di quello scudetto, sul quale possiamo giustamente dire che ha messo le mani anche lui, pure grazie alle belle prestazioni che aveva fornito in queste gare. Alla fine della stagione la Roma lo cedette al Chievo in comproprietà, la squadra del quartiere di Verona che, stupendo tutti, stava giocando in Serie A da protagonista e qui disputò 2 buone stagioni prima di tornare alla Roma nel campionato 2003-2004 per fare il terzo portiere dietro a Pellizzoli e Zotti senza collezionare alcuna presenza. Poi le strade si divisero e lui continuò a giocare con Fiorentina, Parma, Palermo, Cagliari, Bologna, Genova e ancora Fiorentina, dove chiuderà la carriera per divenire il preparatore dei portieri della Primavera Viola. Dal 1 agosto del 2024 è il preparatore dei portieri della Nazionale Italiana Under 16. E con questo terminiamo la trasmissione. Marco Bottieri vi saluta, cari calciofili, vi do appuntamento alla prossima puntata di Amarcord, il calcio che fu, in esclusiva su Radio Antenna Web. Ciao a tutti.
1: Amarcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

0: È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC-2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero de Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979, nei pressi di Tempio Pausania, venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado! Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere lungo

0: riunioni aziendali.
1: Ovvero come dire addio per sempre gli appunti presi a caso su scontrini usati e ai verbali infiniti.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora diciamoci la verità, qual è la frase più terrificante da sentire a 5 minuti prima dalla fine di un meeting?
1: Chi fa il verbale e manda il riassunto con i task a tutti? Lì parte il vuoto cosmico e la gente comincia a fissare il soffitto fingendosi morta.
0: Esatto, e il vero dramma è che passi da un'ora di chiamata a parlare del nulla e poi ne perdi un'altra per riordinare 3 fogli di appunti scarabocchiati che sembrano geroglifici egizi.
1: E puntualmente il giorno dopo nessuno si ricorda chi cavolo doveva fare cosa, scatenando lo scaricabarile dell'anno.
0: Sì, ma prima di improvvisare una caduta di connessione per scappare dalla chiamata, sappiate che oggi possiamo mandare un ghostwriter al posto nostro.
1: La prima ancora di salvezza per far finta di aver preso appunti perfetti si chiama Otter.ai.
0: In pratica questo bot si intrufola silenzioso nella nostra videochiamata, riconosce le voci di tutti e trascrive ogni singola parola in tempo reale, senza mai perdere un colpo.
1: E la cosa geniale è che a fine riunione non vi molla un mattone di testo illeggibile, ma vi sforna un riassunto perfetto con i punti chiave evidenziati.
3: Dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico, va in onda Nuovi Emergenti, conduce Arly Joy!
4: Ciao ragazzi! Come state? Come stiamo? Spero tutto bene, benissimo. Oggi ci prepariamo perché passeremo da quello che desideriamo con tutte le nostre forze a quello che succede quando per qualche minuto smettiamo completamente di ascoltare il rumore intorno a noi. Ci chiederemo perché certe cose diventano ancora più desiderabili proprio quando sembrano difficili da raggiungere e soprattutto quando insistere significa crederci davvero e quando invece rischiamo di perderci dietro a un obiettivo. Poi faremo una cosa abbastanza insolita per un programma che parla di musica. Spegneremo metaforicamente

0: probabilmente non ce le aspettiamo. E infine, prepariamoci perché tornerà anche la nostra classifica zodiacale. Oggi cercheremo quei 5 segni che, quando si mettono in testa qualcosa, forse la soluzione migliore è semplicemente togliersi dalla strada. E naturalmente in tutto ciò ci sono loro, i 12 artisti da scoprire, ascoltare e soprattutto supportare, perché la musica emergente ha bisogno anche di questo. Persone curiose che abbiano ancora voglia di fermarsi e ascoltare. Quindi restate qui perché abbiamo parecchie cose da scoprire oggi e parecchia musica da ascoltare. Io direi subito di iniziare questo viaggio con Andrea e la sua canzone Niente di noi. E poi c'è Nero Anonimo che ci fa ascoltare la sua canzone Non trattenerlo. Qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Ed eccoci qua, ben ritornati su Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e ci fermiamo qui alla domanda: perché desideriamo così tanto qualcosa proprio quando sembra difficile da raggiungere? Ragazzi, avete mai notato questa cosa? Ci sono obiettivi che finché sono facili ci interessano relativamente, poi qualcuno ci dice: secondo me non ce la fai, e improvvisamente parte la colonna sonora di Rocky. Ma perché succede? Uno! Il cervello ama ciò che non ha ancora. Molto spesso il desiderio cresce proprio nella distanza tra noi e quello che vogliamo. Pensate alla musica. Un cantante pubblica una canzone e sogna le prime 1000 persone che magari l'ascoltano, arrivano 1000 ascolti per circa un po' di tempo, insomma. Poi guarda il contatore e pensa: bello, però 100.000? Siamo fatti anche così. Raggiungiamo una vetta e immediatamente ne vediamo un'altra. 2. Gli ostacoli possono aumentare il valore dell'obiettivo. Quando qualcosa ci costa tempo, sacrificio ed energie, spesso acquista ancora più importanza. Vale per un artista che cerca di costruire il proprio percorso, ma vale anche per chi vuole laurearsi, cambiare lavoro, aprire un'attività o semplicemente migliorare qualcosa della propria vita. È giusto, se combattiamo tanto per arrivarci, quell'arrivo assume un significato diverso. 3. Attenzione però, desiderare non significa ossessionarsi. Qui arriva la parte importante. La determinazione dice: ci provo ancora. L'ossessione dice: non dormo più finché non succede. Calma, calma, Napoleone. Un sogno deve darci energia, non consumare completamente tutto il resto. 4. A volte cambiare strada non significa cambiare sogno. Questa secondo me è bellissima. Immaginate un navigatore. Ricalcolo del percorso. Vabbè, non so se il vostro navigatore fa così, però il navigatore vi dice: hai fallito come essere umano. Dice semplicemente: da questa parte non si passa, proviamo di qua. E forse dovremmo imparare a fare la stessa cosa anche noi. Cambiare strategia non significa necessariamente arrendersi. 5. Forse il vero traguardo è capire perché lo vogliamo. Questa è la domanda finale. Lo voglio veramente io? Oppure voglio dimostrare qualcosa agli altri? Per un artista è fondamentale capire tutto ciò, fare musica perché abbiamo qualcosa da raccontare. E adesso proseguiamo con Lori Casella e la sua canzone che si intitola Più profumo di menta. E poi c'è Nalixa che ci fa ascoltare Colori in me, qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi

Ed eccoci qua, ben ritornati su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e siamo alla domanda: ma cosa succede alla nostra mente quando c'è silenzio? Andiamo subito a condividere 5 curiosità davvero interessanti. 1. Il cervello continua a lavorare anche nel silenzio. Quando intorno a noi non ci sono rumori o distrazioni, il cervello non si spegne, ovviamente, poi magari qualcuno sì. Al contrario, continua a elaborare ricordi, pensieri ed emozioni. Per questo nei momenti di silenzio possono venirci in mente idee e ricordi che durante una giornata piena di stimoli noi non noteremmo. 2. Nel silenzio sentiamo cose che normalmente ignoriamo. Quando i rumori esterni diminuiscono, diventiamo più sensibili ai suoni più piccoli. Il nostro respiro, un orologio, i rumori della casa o dell'ambiente che ci circonda non sono necessariamente suoni nuovi. Semplicemente prima il nostro cervello li metteva in secondo piano. 3. Il silenzio può cambiare la percezione del tempo. Un minuto trascorso senza telefono, musica, conversazioni o altre distrazioni può sembrare un'eternità, probabilmente. Quando invece abbiamo meno stimoli esterni, infatti diventiamo più consapevoli del tempo che passa. 4. Dopo il silenzio, un suono può avere un impatto maggiore. Il contrasto tra silenzio e suono può rendere ciò che ascoltiamo più evidente. Succede anche nella musica. Una pausa prima di una voce, di una nota o di un ritornello può aumentare l'attenzione e rendere quel momento più intenso. Per questo anche il silenzio può essere considerato parte della musica. 5. In un ambiente

segnali che normalmente non notiamo, come il respiro o il battito del cuore. È una dimostrazione di quanto siamo abituati a vivere circondati continuamente da suoni. E adesso ci ascoltiamo Ilaria con la sua canzone Grattacieli. E poi c'è Nike che ci fa ascoltare Fuoco Freddo, qui su Nuovi Emergenti. Stai ascoltando.

0: bentornati. Questa è la seconda parte di Nuovi Emergenti, un programma diretto e condotto da Harley Joy.
1: Ed eccoci qua, ragazzi, rieccoci. Oggi fino a qui siamo partiti da una cosa che secondo me ci riguarda praticamente tutti. Più qualcosa sembra difficile da raggiungere, più rischiamo di desiderarla ancora di più. E fin qui tutto bene. Il problema arriva quando non capiamo più se stiamo inseguendo qualcosa perché lo vogliamo veramente o semplicemente perché ormai ci siamo impuntati. Perché essere determinati è bellissimo, ma ogni tanto bisogna anche capire se quella famosa montagna che stiamo scalando è ancora la nostra oppure se stiamo salendo soltanto perché ormai siamo a metà strada. E poi siamo passati a qualcosa di completamente diverso, il silenzio, che sembra la cosa più semplice del mondo, ma oggi è quasi diventato difficile trovarlo davvero. Abbiamo sempre qualcosa acceso, qualcosa da guardare, qualcosa da ascoltare, una notifica, un messaggio, praticamente per avere, cioè, 5 minuti di pace. Ormai bisogna organizzarsi con largo anticipo, non lo so, la vostra vita, insomma. Comunque vi ricordo, ragazzi, che potete continuare a mandarci la vostra musica all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. La redazione sceglierà le canzoni più belle del panorama italiano emergente. E adesso ci ascoltiamo Asso di Cuore con la sua canzone dal titolo Nel profondo mare. E poi c'è lei, Alice Caronna, che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola e si chiama Merito Tutto. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
0: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Lei sempre lì, seduta dentro quel bar, col suo zaino pieno come le strade della città. Strappi nei jeans, qualcuno nell'anima, guarda il cielo e si sente un alieno in mezzo alle star.

Ed eccoci qua, ben ritornati su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e siamo arrivati alla classifica dei 5 segni zodiacali che, quando decidono di ottenere qualcosa, diventano praticamente ingestibili. E partiamo subito al quinto posto. Troviamo l'Ariete. L'Ariete non vuole semplicemente raggiungere l'obiettivo, vuole raggiungere prima di voi, prima del vicino, possibilmente prima ancora che l'obiettivo sappia di essere un obiettivo. Ed è proprio così, quindi gli dite non puoi, avete appena commesso un errore gravissimo, perché nella testa dell'Ariete quella frase viene automaticamente tradotta con scommettiamo. E al quarto posto troviamo lo Scorpione. È più inquietante perché magari non dice niente e voi pensate, ah, ha lasciato perdere. No, sta lavorando nell'ombra. Passano 6 mesi, ve lo ritrovate davanti con l'obiettivo raggiunto, piano B completato e probabilmente anche con un dossier su chi non credeva in lui. Lo Scorpione non dimentica facilmente ciò che vuole. E al terzo posto troviamo il Leone, che vuole arrivare, ma possibilmente vuole arrivare mentre qualcuno guarda. Se crede davvero in qualcosa, può tirar fuori una quantità enorme di energia. Perché non vuole soltanto riuscire, vuole quel momento cinematografico in cui entra, parte la musica e tutti dicono che ce l'ha fatta. E lui lo diceva, lo sapeva. Al secondo posto troviamo il Toro, che ha una caratteristica pericolosissima. Non si muove, chi detta così sembra negativa, ma provate a spostarlo quando ha deciso qualcosa. Auguri! E al primo posto troviamo The Winner Is, con il grande podio, il Capricorno, che non ha un obiettivo, ha un progetto esecutivo. Mentre voi state ancora dicendo mi piacerebbe, lui ha già preparato piano A, piano B, scadenze, strategie, foglio Excel e probabilmente una cartella chiamata Obiettivo Definitivo 7. Versione finale, davvero. La cosa incredibile del Capricorno è che può andare avanti anche quando i risultati non arrivano immediatamente, ed è proprio lì che diventa ingestibile. Proprio così, ragazzi. Direi che adesso proseguiamo con Olivia e la sua canzone dal titolo Maniaca Ipocondriaca. E poi c'è Malay Waver che ci fanno ascoltare Costiera, qui su Nuovi Emergenti.

0: Sì, siamo quasi quasi arrivati alla fine del nostro appuntamento di nuovi emergenti. Siamo partiti da una domanda che riguarda un po' tutti: perché desideriamo ancora di più qualcosa quando sembra difficile da raggiungere? Abbiamo capito che essere determinati è importante, ma lo è altrettanto fermarsi ogni tanto e chiedersi se quello che stiamo inseguendo ci appartiene ancora davvero. Poi abbiamo scoperto quanto può essere potente il silenzio proprio in un momento che sembra non spegnersi mai, perché qualche volta togliere il rumore non significa rimanere senza niente, significa finalmente lasciare spazio a qualcosa. E naturalmente abbiamo chiuso con un po' di leggerezza, con i 5 segni zodiacali che, quando decidono di ottenere qualcosa, diventano praticamente ingestibili. 3 argomenti diversi, ma con un filo comune: capire cosa vogliamo, saperci fermare e trovare la forza di continuare quando ne vale davvero la pena. E in mezzo a tutto questo ci sono stati, come sempre, loro, i nostri 12 artisti da scoprire, ascoltare, seguire e supportare, perché la musica italiana emergente ha bisogno di spazio, ma soprattutto di persone disposte ad ascoltarla e condividerla. Io sono Arli Gioi e vi ringrazio per essere stati ancora una volta qui con me. Continuate a seguire la radio e tutti gli appuntamenti di Nuovi Emergenti, perché abbiamo ancora tantissima musica, curiosità e nuovi artisti da conoscere. Ci sentiamo al prossimo appuntamento e vi saluto con Avia e la sua canzone dal titolo Baricentro. E poi c'è Gian Battista che ci fa ascoltare la sua canzone dal titolo Questa vita che cos'è. Ragazzi, ricordatevi, magari non possiamo ottenere tutto quello che desideriamo, ma possiamo almeno scegliere con cura per cosa vale davvero la pena provarci. Un bacio grandissimo, ciao ragazzi, da Arli Gioi.
1: Stai ascoltando Nuovi

avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Lord, you know.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

è solo musica, è un viaggio tra stile e vibrazioni. La selezione più esclusiva, il sound che riscopre le emozioni più pure. Stai ascoltando DJ Stefano Fazzi

0: i ritmi.
1: I ritmi.
0: Come non li hai mai percepiti. Il sound.
1: Il sound.
0: È quello di Deep South. Deep South. Il sound che riscopre le emozioni più pure. In console. DJ Stefano Fazzi.
1: Stefano Fazzi.

non è solo musica, è un viaggio tra stile e vibrazioni. La selezione più esclusiva, il sound che riscopre le emozioni più pure. I ritmi come non li hai mai percepiti.

i ritmi come non li hai mai percepiti. Il sound giusto per i tuoi eventi. In console, DJ Stefano Pazzi. Contatti, playdj-onweb, stefanopazzi@yahoo.it, al

0: non è solo musica, è un viaggio tra stile e vibrazioni. La selezione più esclusiva, il sound che riscopre le emozioni più pure. Stai ascoltando.
1: Antenna DJ Web è lieta di presentare DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Selezione a cura di Paolo Binda. Bentornati a una nuova entusiasmante puntata di DJ Heroes. Quest'oggi puntata italiana, puntata tutta al femminile con un duo d'eccezione che ha origini siciliane. Parliamo di Jolie e Assia. Il connubio musicale tra Giorgia Lipari e Assia nasce nel 2016, è un incontro artistico fra due personalità diverse con un bagaglio musicale produttivo per certi versi opposto. La prima è un'eccellente pianista, appassionata di Ludovico e in Audi e Debussy, era inizialmente la manager di Assia, è un'eclettica DJ appassionata di chitarra ma anche cantante della voce graffiante quasi dark rock. Il risultato è un compromesso elegante ed incisivo, capace di produrre tracce uniche, remix imprevedibili, live magnetici. Ascoltarle e vederle all'opera è un'esperienza piacevole, sprizzano complicità umana e professionale contagiosa. Il loro essere polistrumentista diventa una trasfusione continua di suoni diametralmente opposti ma amalgamati con gusto. Quindi a voi questo set, che è composto da due episodi, uno registrato per Dizzes Live, è un marchio che somiglia molto a Circle, quindi dei set che sono incastonati in paesaggi incredibili a livello mondiale. Quindi la prima parte è realizzata ai Calanchi di Centurpe, è in provincia di Enna, è una zona veramente molto affascinante, e la seconda parte del set invece è una registrazione effettuata a Mykonos, a Cavo Paradiso. Allora, un buon ascolto e un buon ballo con Jolie e Assia, e arrivederci al prossimo DJ set. E Paolo Binda vi saluta cordialmente e vi augura buon ascolto.
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: ti accenderà.
1: E siamo giunti alla seconda puntata della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto caloroso da Daniele Dalmuto, anche oggi pronto a farvi compagnia in questa calda estate 2026.

Si parte con Alice Ellison, Narciso Depresso, il suo nuovissimo singolo, un viaggio emotivo e viscerale che attraversa il contrasto tra la cecità del passato e la consapevolezza dolorosa del presente. È il ritratto di un legame tormentato, di una storia che consuma e trasforma ma che viene rivendicata con una lucidità fiera, quasi necessaria.

E torna Freaky Bea con Chiamami Strega, un viaggio completo dentro me stessa. Senza scuse, senza filtri, svelo la mia parte più recondita, pregi e difetti si fondono in un cammino che porta alla consapevolezza e all'accettazione. In un mondo interiore dove tutto si gioca sul filo della follia, ritrovo la strada di casa affidandomi a un solo istinto, l'amore.

0: Vivo sospesa nel tempio di questa tempesta che gioca a sfavore, ma nella mia testa c'è un mondo più grande di me.
1: E chi da grande si dimentica come fare per continuare a respirare?

Ritornano i Rammstein Live con Mi vuoi bene o no dopo un periodo di silenzio discografico e apre una nuova fase nella ricerca artistica del duo pugliese. Tra elettronica del respiro retro, suggestioni dance, una scrittura che resta ancorata alla canzone d'autore contemporanea, il singolo alterna leggerezza e inquietudine. Dentro convivono felicità esibita, desideri irrisolti, ironia e fragilità emotiva. La produzione, curata da Maurizio Loffredo, spinge il brano verso una dimensione più istintiva e internazionale senza perdere la sensibilità narrativa che caratterizza da sempre i Rammstein Live.

Davis Garden, Coconut Hair, un piccolo frammento d'estate trasformato in musica, nasce dal desiderio di fermare quella sensazione di leggerezza che arriva quando smetti di rincorrere il tempo e ti lasci semplicemente attraversare dal momento.

Amarsi di Simona Gentile nasce da poche righe scritte in un momento in cui mi sentivo debole. Ad un certo punto la canzone cambia, arriva quel momento in cui dici basta e scegli di stare dalla tua parte, trasformi la voce che ti butta giù in un mantra che ti tiene su.

Hide and Seek di Joe Gallen Psycho. L'artista racconta di aver affrontato questo progetto con l'intenzione precisa di mettersi alla prova, spingendosi oltre i confini della propria comfort zone e adottando un approccio più leggero e spontaneo. Alla base del lavoro, infatti, c'è soprattutto il desiderio di divertirsi e di lasciarsi sorprendere dal processo creativo.

Marcello Romeo con il nuovissimo singolo Ritornerai, uscito il 24 aprile del 2026, celebre cover di Bruno Lauzi in una versione del cantautore bolognese che omaggia 20 anni dalla sua scomparsa, un autore e interprete di brani indimenticabili.

0: Solo lavoro, il brano che anticipa l'uscita del concept album di Nome d'arte, una traccia dal tono leggero e trascinante che sotto una veste ironica nasconde una critica lucida e disillusa della realtà italiana contemporanea. Attraverso immagini dirette e riferimenti culturali che oscillano tra cronaca, pop e quotidianità, il pezzo mette in scena un paese sospeso tra contraddizioni.
1: Oggi in Italia ci sono due opzioni, nessuno è razzista, ma neanche Gandhi, mi pagate l'intervento come a Michel Comio, scompaio se conviene come

Tutto così bene va tutto così male. Ora faccio cose scene, scalata sul sale. Abbiamo molte pretese ma è paradossale che venda le cartine non si può legalizzare. A fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale. Facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche

Se c'è un brano capace di accendere istantaneamente il sorriso e far battere il tempo con il piede, è proprio Doobie Doo dei Freshly Ground. Uscito originariamente nel 2004 dall'album Nonvula, questo pezzo è una vera e propria esplosione di energia afropop firmata da una delle band più iconiche del Sudafrica. La forza straordinaria di questo gruppo sta nella sua anima multiculturale, una fusione irresistibile di ritmi tradizionali, africani, folk, pop e influenze jazz, guidata dalla voce inconfondibile e carismatica di Zolani Mahola.

One. Nota vocale di Nia, brano che racconta una storia di lavoro che finisce male, ma lo fa con una voce molto personale e carica di emozione. La protagonista è una persona che si è dedicata completamente al proprio lavoro senza risparmiarsi. Non era solo un impiego, ci aveva messo il cuore, il tempo, la presenza costante, e proprio per questo il finale risulta così straniante. Viene licenziata tramite una nota vocale, un gesto che nella sua brevità e freddezza dice molto sul rispetto che le viene accordato.

Tra le ombre e le cose di Riccardo Netri, il brano racconta un percorso interiore fatto di ricordi, paure e piccoli momenti di luce, ambientato tra ombre emotive e frammenti di vita quotidiana. Il protagonista affronta il tempo che passa, sciogliendo nodi del passato e cercando senso nelle relazioni.

Torniamo a metà degli anni 90, nel pieno dell'epoca d'oro del Britpop, con uno dei singoli più iconici ed energici firmati dai Blur, Shameless Man. Estratto dal leggendario album Great Escape del 1995, questo brano è una gemma di pop chitarristico travolgente, caratterizzata dal riff inconfondibile di Graham Coxon e dal ritmo incalzante impostato della rullata iniziale di Dave Ron 3.

E chiudiamo questa seconda puntata della settimana di On Air, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music, Audible per poter riascoltare tutti i nostri podcast.

State per ascoltare Il Giardino del Mago, un programma di rock progressivo italiano con Franco Fumagalli.

Buona giornata a tutti e ben ritrovati per questa nuova puntata estiva del Giardino del Mago. In attesa della sospirata sospensione per le ferie, noi proseguiamo imperterriti con la programmazione a diffondere buona musica dal passato più o meno recente. Oggi iniziamo la nostra scaletta con Alberto Rigoni, nato a Montebelluna e cresciuto musicalmente in gruppi dedicati al prog metal, in cui partecipa suonando il basso. Pubblica il suo primo disco solo nel 2008 e dopo essersi fatto una buona reputazione nell'ambiente, nel 2011 replica con un disco intitolato Rebirth, in cui ospita amici eccellenti quali Gavin Harrison, presente nel brano che ascoltiamo oggi, Michael Manrig e John Macaluso. La musica è un mix di prog, fusion e hard rock che vede come strumento protagonista il basso, ma questo senza soffocare gli altri strumenti che brillano nelle loro partiture. Da Rebirth ascoltiamo il brano che apre l'album e che si intitola Free. Il Paradiso degli Orchi si è formato a Brescia nel 2009 ed ha debuttato discograficamente nel 2011. Da allora sono stati pubblicati 3 dischi, di cui del secondo, intitolato Il Corpo Nauta, registrato sotto l'egida di Fabio Zuffanti, ne abbiamo già mandato in onda un brano l'anno passato. Oggi invece prendiamo in considerazione la loro ultima uscita, pubblicata nel 2020, da cui ascoltiamo il brano che intitola l'album, Samir.

Quando ero bambino, giocavo sotto un cielo sereno e guardando le stelle danzare, sognavo di restar così. Ma cambiare

In una notte alquanto diversa, col vento dell'est, mia madre

0: Sesame.
1: Siamo giunti alla nostra usuale rubrica 50 e sentirli, oggi dedicata all'album Uomini umili, popoli liberi, unico riscontro discografico di un gruppo chiamato Eneide. Il gruppo padovano si era formato nel 1970 e si era fatto notare come gruppo di supporto per una tournée dei Van der Graaf Generator. Sono stati così messi sotto contratto ed hanno registrato il disco nel 1972, che però all'epoca non venne pubblicato. Il gruppo conservò i nastri originali e lo fece uscire negli anni 90 come CD per una propria etichetta. La musica è un prog melodico non particolarmente complesso che però sfrutta il buon interplay fra chitarra, tastiere e flauto. Ascoltiamo il pezzo intitolato Non voglio catene. I Jumbo, gruppo dell'amico Alvaro Fella, si sono formati a Milano nel 1969 e sono sempre stati un gruppo un po' a parte nel panorama prog nazionale, perché credo che siano stati coloro i quali abbiano saputo amalgamare in maniera convincente l'afflato musicale progressive e la vocazione cantautorale di Alvaro utilizzando l'hard blues come collante. Ne viene fuori così una musica spigolosa, ma nonostante tutto melodica, i cui testi trattano di argomenti mai banali. Durante il periodo d'oro del prog hanno fatto uscire tre album, di cui noi oggi sfruttiamo il secondo, intitolato DNA. Uscito nel 1972 è anch'esso un disco da celebrare, non solo per l'anagrafe, ma anche e soprattutto per la validità della proposta musicale. Da DNA ascoltiamo il brano che chiude l'opera e che si intitola Hai visto?

Diciamo ora due parole su Pierpaolo Bibbo. L'artista cagliaritano ha iniziato la sua carriera professionale come chitarrista negli anni 70, che ha portato al suo primo disco solo intitolato Diapason, uscito nel 1980 dopo un accurato periodo di rifinitura in studio. L'album è stato poi ripreso e ripubblicato in CD nel 1994 dalla Mellow Records. Dopo l'uscita del disco, Bibbo ha affiancato alla sua carriera di musicista quella di tecnico di studio di registrazione e solo recentemente è ritornato sul mercato discografico con opere proprie. Da Diapason ascoltiamo il brano E dalle mie macerie. Il gruppo romano Fonderia si forma nel 1994 con la volontà di proporre una musica che riesca ad amalgamare influenze e stili diversi, e ci riesce talmente bene da renderla difficilmente classificabile. Ad una base storica di prog e psichedelia si sovrappongono i più recenti acid jazz, fusion, etnica, ambient ed elettronica a formare un insieme compatto e molto personale. Dopo una lunga gavetta hanno pubblicato il loro primo omonimo album nel 2002, a cui ne sono seguiti altri due altrettanto personali. Da Fonderia ci ascoltiamo il brano Dubbio 2.

I Prometeo si sono formati nel 2008 a Bari. Come ammesso da loro stessi, la band è ispirata da album concept, partiture musicali inusuali, mitologia ed atmosfere degli anni 70-80. Hanno debuttato discograficamente nel 2019 con un'opera dedicata a Prometeo, il titano che rubò il fuoco dall'Olimpo per regalarlo agli uomini. Durante lo stop forzato delle attività dovute alla pandemia, il gruppo ha iniziato a comporre nuovi brani che si sono concretizzati in Quello che rimane, secondo lavoro discografico uscito l'anno scorso, lavoro più variegato rispetto al precedente ma altrettanto valido. Da quest'ultimo ascoltiamo il pezzo Colma di doni. Col titano amico degli uomini concludiamo la programmazione odierna. Vi auguro una buona settimana e risentirci giovedì prossimo. Ciao ciao!

Prima, infatti, le stirpi degli uomini abitavano la terra del tutto a riparo dal dolore, lontano dalla dura fatica, lontano dalle crudeli malattie che recano all'uomo la morte, poiché rapidamente essi

Radio Antenna Web presenta Qui Grifo a voi studio, programma condotto da Antonello Tacconi.

0: Bentrovati a questa nuova puntata di Qui Grifo a voi studio, bentrovati sulle nostre frequenze web di Radio Antenna Web e soprattutto bentrovati agli appassionati di sport e in particolare del Perugia Calcio. Puntata dedicata al post prima giornata del campionato di Serie C con il Perugia che aveva esordito in casa contro l'Ostia Mare. E alla fine c'erano state tutte le attese della situazione, ben 6.300 di spettatori al Renato Curi, ed è stata vittoria, la prima vittoria del campionato, l'esordio vincente, una vittoria importante per morale, per costruzione ancora di gioco, per tutto quello che poi sentiremo anche dalla voce dei protagonisti nella conferenza stampa del dopo partita. Noi come sempre eravamo lì, vi invito ad andare a vedere la nostra pagina su www.antennaweb.it e cercare la pagina di Qui Grifo a voi studio, perché troverete ogni partita in tempo reale, alla fine della partita, troverete la cronaca e il tabellino della gara che si è appena giocata. Quindi Perugia-Ostia Mare, una partita che ha visto quindi, come dicevamo, i grifoni vincenti grazie alla rete dopo 10 minuti della ripresa di Canotto, dopo bella azione, soprattutto bell'assist di Quirini. L'asse Quirini e Canotto, che avevano già in precedenza nella partita di Coppa Italia provato questo tipo di giocata, questa volta però è andata a buon fine ed è stato il gol che ha sbloccato una partita non facile con un Ostia Mare mai arrendevole, che ha avuto le sue occasioni ma che comunque di fatto ha visto però il Perugia, soprattutto vedere il primo tempo annullato, una rete ai molti, a tutti noi, apparsa regolare. Poi in conferenza stampa abbiamo scoperto forse il perché l'arbitro non ha al VAR cambiato idea, ma lo scopriremo, perché questo è un aspetto interessante, ci sarà un giocatore a dircelo. Quindi insomma, partita che ha visto il Perugia comunque dare ottimi segnali di gioco, ottimi segnali di voglia di fare, di avere un ruolo da protagonista in questo campionato. Un Perugia che appunto ha avuto le sue occasioni, una rete annullata, un rigore a molti, anche questo sembrava netto, con un fallo di mano da parte di un difensore dell'Ostia Mare. Insomma, le recriminazioni però sono state per fortuna svanite nel momento in cui il Perugia è passato meritatamente in vantaggio nella ripresa con la rete di Canotto. Ma ascoltiamo la voce dei protagonisti che sono scesi in conferenza stampa, partendo dall'allenatore del Perugia, Aimo Diana. Sentiamo cosa ci dice subito, poi vedremo le altre sue dichiarazioni.
1: No, sono felice, molto felice, perché sappiamo insomma i sacrifici che si stanno facendo in questo momento nella costruzione della squadra, quindi sono felice per i ragazzi, sono felice per la società, soprattutto però per i ragazzi, perché so la difficoltà che hanno loro nell'apprendere in pochissimo tempo concetti e provare a metterli in campo, anche sbagliando, e sono felice perché un risultato positivo, come ho sempre annunciato e sempre detto, accelera un pochettino il percorso, dà più solidità alla squadra, gli fa prendere più velocemente e gli fanno credere soprattutto prima in quello che stanno facendo. Detto questo, piedi per terra, perché conosco molto bene il campionato, conosco benissimo anche i calciatori, e ancora abbiamo tanto da fare. La conoscenza la si fa soprattutto con le partite. Credo che questa squadra abbia da esprimere ancora tante cose nei suoi elementi. Troveremo difficoltà. Cosa faremo alle prime difficoltà? Perché avverranno. Oggi in qualche momento c'è stata, la squadra ha reagito bene, li ho sentiti comunicare. Gli ho chiesto anche autonomia loro in campo di fare delle scelte, perché si cresce anche facendo delle scelte singole. Qualche volta l'hanno fatto, poi andiamo a controllare se è stato fatto bene o male. Hanno avuto comunque una buona tenuta fisica fino alla fine e devo dire che siamo soddisfatti. Detto questo, senza voli pindarici, come ho detto, io fumo negli occhi alla gente, questi siamo. L'atteggiamento secondo me è un atteggiamento che esalta, che piace, partiamo da quello perché è la base di tutto, poi arriverà anche un gioco migliore se possibile, troveremo squadre sempre più agguerrite. Io credo che le prime 10 partite di un campionato siano quelle che danno poi quello che sarà poi il campionato da fare, i posizionamenti e tutto il resto. Dopo 30 punti sul campo bisogna capire quanti ne hai fatti e dove ti posizioni. Sono contento perché il gol è venuto da una giocata che abbiamo provato e riprovato questa settimana, anche questo aiuta perché insomma riuscire poi a metterla dentro dopo una cosa che la provi, che ho rotto ai giocatori, e dà soddisfazione. Io conosco troppo bene questo campionato per la squadra dare il concetto giusto, quello che la strada che abbiamo intrapreso è questa e bisognerà portarla avanti nel bene e nel male. È ovvio che mi aspettavo con una società nuova, un allenatore nuovo, anche ragazzi che avrebbero, mi aspettavo che si vogliano mettere in luce e questo lo stanno facendo.
0: Ecco, da questa prima parte di dichiarazione avete sentito un mister Diana sicuramente soddisfatto, ma anche un allenatore che conosce molto bene le difficoltà, gli ostacoli di un campionato, quello di Serie C, che ad esempio lo scorso anno l'ha visto sfiorare la promozione con l'Union Brescia ai playoff, un campionato non facile dove il mister diceva appunto che le prime 10 partite sono fondamentali per capire quanti punti questo Perugia potrà accumulare e dove soprattutto vorrà arrivare, quindi piedi per terra, è solo la prima giornata, e questo è un po' il messaggio di mister Diana, ovviamente soddisfatto di tante cose, soprattutto di quei meccanismi che vengono provati che poi in partita danno frutti vincenti. Su questo si inserisce anche una mia domanda che ho fatto poi, che adesso sentirete dopo questo discorso, sentirete proprio a mister Diana, ecco quello che gli abbiamo chiesto come Radio Antenna Web.
2: Mister, buonasera, Antonello Tacconi, Radio Antenna Web, dato complimenti.
1: Buonasera.
2: Prima domanda, cosa le è piaciuto di questo Perugia di questa sera? E poi un'osservazione sulla rete. Mi pare che l'asse Quirini-Canotto in Coppa Italia ci aveva provato, Quirini, no? Assist da destra, poi Canotto è arrivato leggermente in ritardo, se non ricordo male. Stasera è andata meglio, un asse importante, no?
1: Sì, sapevamo che con dei cambi di gioco potevamo metterli in difficoltà, l'abbiamo provati spesso, poi non sempre ovviamente la giocata riesce, ma sapevamo che potevamo metterli in difficoltà. E perché? Perché so che ho dei calciatori che possono fare questa cosa, altrimenti non gli si chiede cose che non possono fare ai calciatori. Quindi, ripeto, a me è piaciuto innanzitutto, oggi abbiamo aumentato il livello del contrasto, dell'uno contro uno, abbiamo perso pochi duelli, quando l'abbiamo persi abbiamo avuto una percezione negativa immediata, quindi abbiamo cercato di recuperare immediatamente. Ecco, una squadra che ha una percezione che se perde la palla si metta subito a posto, contro la Vispesero, abbiamo preso gol da un calcio d'angolo, non abbiamo avuto la reazione, oggi l'ho vista. Faremo ancora mille errori, ma su questa è la strada che dobbiamo percorrere e mi aspetto anche che poi si cresca anche di personalità, di altro. Ovviamente qualche giocata provata si fa fatica a farla in questo momento. C'è un avversario tosto, difficile, che ti può mettere in difficoltà e ci ha messo in difficoltà, soprattutto con qualche palla in mezzo. È stato bravo il portiere, ci ha messo una pezza.
0: E come avete sentito la risposta di mister Diana alla nostra domanda, soprattutto cosa gli è piaciuto del Perugia di domenica sera contro Ostia Mare, la risposta non si è fatta attendere. Personalmente, lo devo dire, a me piace molto Aimo Diana come interpreta il calcio, come racconta il calcio, come spiega il calcio anche a noi della sala stampa. La prossima domanda dei colleghi della conferenza stampa era sulla prova di Zalesny, che a nostro avviso ha fatto delle ottime parate, è cresciuto rispetto alla gara di Coppa Italia, soprattutto nel secondo tempo ha fatto un intervento provvidenziale che ha permesso al Perugia di salvare il risultato, cioè una conclusione dell'Ostia Mare, e poi ecco quello che secondo lui c'è ancora da migliorare. La domanda era quello che c'è ancora da migliorare. Sentiamo come Aimo Diana ha risposto a questa domanda.
1: Allora, sul portiere credo che oggi abbia fatto una buona gara, ha gestito bene col piede anche a destra e a sinistra, col destro e col sinistro, l'abbiamo coinvolto più possibile in porta, credo che abbia fatto bene, ha fatto la gara che doveva fare il nostro portiere, l'ha fatta bene. Dove possiamo migliorare? Io credo in tantissime cose, la condizione atletica è la base per poter migliorare tutto, perché con una gamba buona gli si può chiedere ai giocatori anche giocate più rapide, più veloci. Ancora sulle scelte da fare, a volte traccheggiamo, ancora non abbiamo chiaro quello che vogliamo fare, ma in un momento di studio e di concetti continui che gli do, un po' di essere spaesati lo dobbiamo mettere in conto. Primis, diventare una squadra, lavorare in un certo modo in campo, nella fase difensiva, non subire gol, è stato importante. Miglioramenti, credo che ce ne siano tanti, ma credo che qualsiasi squadra alla prima di campionato debba fare grandi miglioramenti. Se fosse già pronta adesso sarebbe difficile.
0: Le successive due domande ad Aimo e Diana sono state soprattutto legate al fatto se non la squadra non si sente il peso dell'entusiasmo che si sta generando intorno al Perugia, visto che l'altra sera a Renato Curio c'erano ben 6.300 spettatori. Quindi come sento questo peso, questo entusiasmo, la squadra come lo gestisce? E soprattutto poi viene fatta una domanda sull'aspetto tattico, cioè un Perugia che gioca molto con i cosiddetti, oggi va molto di moda dire i braccetti, visto che le azioni sono venute soprattutto dagli esterni, in particolare da Quirini, veramente giocatore importantissimo, l'ex giocatore della Salernitana, che è stato poi lui a offrire al Canotto l'assist vincente per la rete decisiva del match. Quindi vediamo un po' come ha risposto Aimo Diana a queste due domande, soprattutto interessante la risposta sia sulla gestione dell'entusiasmo del pubblico, ma anche su quello che è stato un po' quello che è la sua tattica, il suo modo di giocare sugli esterni.
1: Sì, è chiaro che il modo che abbiamo di giocare, dove cerchiamo anche di imporre, poi troviamo spesso squadre che si chiudono e cercano di farci sfogare anche un pochettino lateralmente, e è una cosa, poi ogni partita ha una sua strategia, quella di oggi mi si sembrava giusto questa, perché sapevamo che loro fanno molta densità dentro il campo, adesso non vi tedio con concetti tattici che ormai la partita è finita, però quello è quello che noi dobbiamo fare. Per caratteristica abbiamo preso giocatori per fare quel tipo di calcio e credo che si sia visto nelle due partite. Per quanto riguarda il pubblico, guardate, io a me è piaciuto tantissimo, l'atmosfera mi è piaciuta molto, non so com'era prima e quindi credo che il feedback ce l'avete solamente voi. E a me stasera è piaciuto molto il boato del pubblico, anche una bella azione. Io ho cercato di dire ai ragazzi che bisogna saper cavalcare anche questa cosa del pubblico quando li esaltiamo. Gli ho detto anche perché quando poi sentiremo i fischi allora dobbiamo essere forti in un'altra maniera, ma quando li abbiamo e pigliamoceli sto applausi, sto boati, perché non è sempre così.
0: Aimo Diana non si è tirato nemmeno indietro a una precisa domanda sugli episodi della partita, ovvero il gol annullato a Sabatani e l'episodio del calcio di rigore. E anche qui l'allenatore Umbro ha fatto una, Umbro inteso ovviamente del Perugia Calcio, non di origini umbre, ha fatto una riflessione secondo me molto interessante, e parlando di un problema che non è specifico solo del Perugia, ma un problema organizzativo. Sentiamo un po' quello che ha risposto a precisa domanda sugli episodi che sono accaduti durante questa gara, le due grosse recriminazioni del Perugia, nonostante poi per fortuna il gol di Canotto ha dissolto ogni recriminazione appunto in tal senso.
1: Ma guarda, fatico a... Mi sono ripromesso dopo 10 anni di Serie C di non perdere più tempo con queste cose, ma purtroppo ma non è colpa degli arbitri, io credo che sia colpa di un sistema diverso. Vuoi fare questa cosa, allora devi avere anche l'equipaggiamento per farlo, credo che non ce l'abbiano. Io ho visto le immagini che ha l'arbitro, per me gli episodi erano a nostro favore, ma non c'è una chiara visione, non si fidano di quello che vedono in quel momento lì, perché ci sono telecamere non messe benissimo, e poi la decisione chiaramente è quella del campo. Quindi non, a me sembravano netti, adesso ne parliamo che abbiamo vinto e non creiamo la problematica.
3: Quindi anche presunto calcio di rigore?
1: Beh, andate a rivederlo, a me è sembrato piuttosto netto. Però detto questo, la partita si vince, passa in sottopiano, ma credo che il problema sia un po' più ampio rispetto a questo. Anche l'arbitro, secondo me, non ha l'equipaggiamento giusto per utilizzare una metodologia del VAR a chiamata, che è difficile, perché se poi non hai la telecamera in linea, non siamo in Serie A, e l'arbitro quando è lì, prima di cambiare la decisione, deve avere la certezza. molto probabilmente non l'ha avuta, ha mantenuto semplicemente, come credo al regolamento, la decisione da gara, quindi non c'è da fare. Purtroppo ce ne saranno altre, come le espulsioni di Alessandro. Io quando succedono queste cose non mi vedete in panchina perché sono seduto, non c'ho più voglia di perdo troppe energie.

0: insomma, un mister Diana che non vuole perdere assolutamente energie in proteste e ricriminazioni verso gli arbitri. La ultima domanda in conferenza stampa riguarda il Perugia formato trasferta, quella che affronterà la prossima gara esterna proprio con la Vispesa, la squadra che ha già incontrato in Coppa Italia, dove appunto ha visto perdere il Perugia, passare i marchigiani. La domanda era proprio se questo Perugia sarà anche un Perugia vincente o quanto mai efficace in formato trasferta. E questa è stata l'ultima risposta, poi mister Diana se n'è andato, l'ultima risposta dell'allenatore del Perugia ai colleghi della sala stampa.
1: Assolutamente sì, io credo che la squadra è questa. Poi in trasferta vedremo, adesso credo che ci sia un passaggio che è quello del riposo e di una bella giornata passata anche in famiglia, e poi penseremo alla Vispesa che abbiamo già incontrato. E quando si intraprende una strada che poi si gioca in casa o fuori deve cambiare poco. Credo che il calcio moderno di oggi il fattore casa incide nei grandi stadi, nelle grandi, può incidere, ma ormai i calciatori secondo me hanno le capacità per stare su tutti i campi, insomma. Quindi non credo che sia una problematica quella di giocare in trasferta, piuttosto il campo che è un sintetico. Ecco, io piuttosto vado sui dettagli, su queste piccole cose.
0: E quindi dopo mister Diana è sceso in conferenza stampa l'attaccante Sabatani. L'attaccante classe 2002 ha svolto una partita sicuramente interessante, fatta più di uno contro uno, era riuscito anche ad andare in gol, e poi questo gol è stato, ahimè, annullato, un gol regolare. Quindi giocatore sicuramente di profilo interessante, giocatore importante nello scacchiere offensivo del Perugia, che ha saputo anche ben integrarsi con l'altro attaccante, ovvero l'esperto Canotto. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni e poi avremo anche noi abbiamo fatto una domanda come Radio Antenna Web ad Antonio Sabatani.
2: Ciao Antonio, buonasera. Antonio Garavella, Agenzia Stampa Italia, TV Grifo. Complimenti per la prestazione, un risultato che sicuramente è di buon auspicio. Sappiamo tutti che la prima partita del campionato è quella un pochino più insidiosa, più particolare sotto ogni punto di vista. Peccato il gol annullato, manca solo quello.
3: No, ma infatti un po' mi è rimasto qui, diciamo, perché sapevo che era regolare, ma l'importante è che poi la partita ce la siamo portati a casa. Io, al di là del gol, non gol, l'importante è che il Perugia portasse a casa questa partita, per tutta la gente che ci è venuta a vedere, per tutto l'entusiasmo che si è creato. E il gol, diciamo che facciamo che me lo sono tenuto per la prossima, e speriamo. Però ecco, l'importante era portare 3 punti a casa con fame, con voglia. Sapevamo appunto che al di là del gol annullato ci sarebbe arrivata un'altra occasione, ce lo dicevamo in campo, così è stata la prima gol. Questa è consapevolezza, ecco. Sono un giocatore che dà tutto per la maglia che rappresenta, per la società che rappresenta. Io vado in campo volendo a tutti i modi arrivare al mio obiettivo, l'obiettivo mio che è lo stesso di squadra, e quindi io lotto per me e per i miei compagni. Oggi ho fatto a botte tutta la partita. Purtroppo c'è stato questo giallo, non condivido, perché magari qualche volta anche fischiare, dare qualche giallo nei confronti della difesa può aiutare anche un attaccante a non prendere solo delle botte tutta la partita. Però questo è, io lo so, me ne frego anche, prenderò dei gialli ma vado lo stesso, ecco. Tanto prima o poi arriverà anche a qualcun altro. Sono un giocatore che dà tutto per la maglia che rappresenta, per la società che rappresenta. Io vado in campo volendo a tutti i modi arrivare al mio obiettivo, l'obiettivo mio che è lo stesso di squadra, e quindi io lotto per me e per i miei compagni. E oggi ho fatto a botte tutta la partita. Purtroppo c'è stato questo giallo, non condivido, perché magari qualche volta anche fischiare, dare qualche giallo nei confronti della difesa può aiutare anche un attaccante a non prendere solo delle botte tutta la partita. Però questo è, io lo so, me ne frego anche, prenderò dei gialli ma vado lo stesso, ecco. Tanto prima o poi arriverà anche a qualcun altro.
0: E avete sentito che Sabatani ha parlato sì della partita, ma anche del perché ha scelto Perugia, insomma ha parlato in generale un po' delle sue caratteristiche, di quello che è stata un po' la partita di contro l'Ostia Mare. Si è sentito parlando ovviamente del gol mancato, che gli un po' gli scocciava ovviamente, ma è fiducioso anche del fatto che poi questo gol sicuramente poi prima o poi arriverà, viste anche poi le qualità di questo giovane attaccante, ricordo classe 2002. E poi c'è stata la nostra domanda, che veramente come sempre abbiamo cercato di chiedere qualcosa, ecco, sulla sua situazione. Vediamo un po' la domanda nostra e la risposta di Sabatani.
2: Ciao Radio Antenna Web, Antonello Tecconi. Senti, con una percentuale, in che condizione sei in questo momento e quanto ancora puoi crescere?
3: Ma a livello, posso dire che secondo me sto crescendo, perché comunque c'è stato un ritiro in un'altra squadra, quindi anche a livello fisico bisogna mettere sempre qualcosa in più, benzina nelle gambe. Io posso dire solamente che tutto quello che ho, che sia 80, 70, 60, 90, 100, lo metto. Poi l'allenamento, le partite mi porteranno a esprimere il mio massimo potenziale, e so che questo massimo potenziale, e spero che arrivi presto, sarà proprio qui.
0: E infine, per concludere la conferenza stampa dei Grifoni, Linas Megelaitis, il capitano del Perugia, è venuto ai microfoni della sala stampa e, come dire, molto sinteticamente ha raccontato la sua partita. Linas Megelaitis, che è un giocatore a mio avviso molto interessante, perché è duttile, è capace sia di coprire la fase difensiva sia di essere capace anche di proporsi in fase offensiva. Un giocatore che ricordo è arrivato con lo scorso mercato di gennaio, quando a Perugia c'era ancora Riccardo Gaucci, Giovanni Tedesco e Walter Novellino. Giocatore che secondo me può essere utile, perché riesce a fare un lavoro oscuro, ovvero un lavoro di cesura, di chiusura, di cerniera, come si dice, tra la difesa e il centrocampo, nonché essere propositivo in avanti. Quindi giocatore che a mio avviso sta ricoprendo bene il ruolo, con la fascia di capitano, anche a dimostrazione di un ragazzo che sicuramente ha le qualità per poter in campo gestire i rapporti con l'arbitro e con la squadra stessa. Sentiamo cosa ha detto Linas Megelaitis ai microfoni della sala stampa del Renato Curi. Anzi, per la precisione, la conferenza stampa solitamente viene fatta all'interno della sala del Museo del Perugia Calcio, dove c'è appunto una sala, diciamo, conferenze. E nello specifico la prima domanda che gli è stata fatta, forse mi pare l'unica, è come ci si sente con la fascia da capitano, visto che appunto Megelaitis la vestiva la domenica scorsa contro l'Ostia Mare. Quindi sentiamo cosa ha risposto Linas Megelaitis a questa domanda.
4: Rappresentare una società gloriosa come il Perugia, anche la città, è un onore, quindi bisogna essere sul pezzo per forza, quindi mi fa solo che piacere di rappresentare questa città e questa società così gloriosa.
0: In realtà sono state fatte altre domande a Megelaitis, perdonate non aver ricordato questo. Una sulla prestazione, la sentiremo a breve la risposta. E l'altra domanda invece molto interessante ai colleghi della sala stampa. Sono ritornati sul discorso delle occasioni, diciamo dell'annullamento del gol di Sabatani. E Megelaitis ci riporta un interessante aneddoto, perché l'arbitro ha convalidato la decisione del fuorigioco che aveva in un prima battuta presa al guardalinee. L'arbitro che era andato a vedere il check al monitor del VAR, quindi in un certo senso aveva confermato questa decisione, e scopriremo il perché nella risposta che sentiremo qui di Megelaitis. Ascoltiamo le due riflessioni del giocatore lituano, capitano del Perugia, per l'occasione contro l'Ostia Mare.
4: Sì, siamo ancora un cantiere aperto, quindi c'è tanto da migliorare, però l'unica cosa che conta oggi è vincere, quindi l'abbiamo voluta, l'abbiamo portata con la sofferenza, con la voglia, con la fame, quindi siamo contentissimi. E quindi è una responsabilità in più, no? Quindi noi cerchiamo di dare sempre il massimo e di fare sempre il meglio, quindi speriamo che la prossima in casa ci sarà ancora di più. Sul gol annullato l'arbitro ha detto che le telecamere dei 16 metri non funzionavano, quindi non avevano la certezza se il giocatore fosse in fuorigioco o meno quando è partita la palla, quindi è rimasta la decisione del campo, del guardalinea. Quindi a me mi sembra un po' strano che abbiamo le telecamere e loro non funzionano. Quindi su calcio di rigore nostro, per il Perugia io avevo visto un braccio largo e poi l'arbitro ha visto diversamente, quindi è lui che decide.
0: E queste erano le ultime battute della conferenza del capitano del Perugia Megelaitis, che però ecco, sul discorso del gol è andato anche a parlare del rigore, dove lui ha visto il braccio alzato, come abbiamo visto già diversi, ma soprattutto la sua dichiarazione è interessante per capire il perché quello che a tutti era apparso una classica regolare azione non in fuorigioco sul gol di Sabatani, l'arbitro abbia convalidato, dopo aver visto al check le immagini, abbia convalidato la decisione iniziale del guardalinea, ovvero quello di telecamere che non funzionavano, così ha detto l'arbitro, nei 16 metri, e quindi certamente il sistema di telecamere, che è a carico della società, mi pare di capire, per quanto riguarda il check, deve essere sicuramente rivisto, perché domenica è andata bene con l'Ostia Mare, ma se una partita, un episodio del genere, arriva in una partita dove stai sotto di una rete, stai perdendo oppure stai pareggiando, una partita decisiva, certamente sono situazioni che non possono essere lasciate al caso o a una inadempienza prettamente tecnologica. Su questo ci sono società che sicuramente hanno sistemi di telecamere probabilmente molto più numerose come minimo rispetto a quelle presenti al Renato Curi. E certamente la testa già è alla prossima partita del Perugia, che incontrerà appunto la Vispesaro, squadra che nella prima giornata di campionato ha perso 2-0 allo stadio Adriatico di Pescara, ma che i grifoni hanno già recentemente incontrato in Coppa Italia con la sconfitta subita a Renato Curi, che ha significato l'eliminazione del Perugia dalla Coppa Italia stessa. Quindi una partita tutt'altro che facile, perché è una squadra che è partita male, quella alla Vispesaro, cioè con una sconfitta alla prima giornata, e vedremo veramente la reale portata del Perugia in fuori casa, il valore e quanto è aggiornata la situazione della condizione fisica e tattica dei grifoni in vista di questa seconda giornata di campionato. Ricordiamo una squadra che è stata assemblata in tempi record, quindi con alcuni giocatori ancora con una preparazione non del tutto completa, e soprattutto con un mercato ancora aperto che potrebbe ancora portare ulteriori rinforzi, soprattutto si parla in attacco, ma a mio avviso necessiterebbe anche di un difensore per dare a questa rosa un aspetto ancora più competitivo. Un Perugia che però, cari radioascoltatori, a mio avviso promette molto molto bene, quindi sicuramente ne vedremo delle belle, spero in senso positivo. Ma se le premesse sono state queste e la sostanza di questi giocatori è questa, giocatori che hanno sicuramente margini di miglioramento sia nella preparazione fisica ma anche nella espressione tecnica, allora sarà sicuramente un campionato interessante. Ce lo auguriamo.
5: Antenna Web presenta Rock Parade Playlist. Torneremo presto con nuovi episodi in compagnia di Paolo Binda e Sandro Fumini.
6: Antenna Web presents Rock Parade Playlist. We'll be back soon with new episodes.

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati a bordo, penultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, che sta letteralmente evaporando dal caldo. Due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché amici, settimana prossima ultima puntata con i Jethro Tull, non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione, e infatti in questo ultimo disco dal titolo croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
2: Ciao, piacere mio.
0: Ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
2: Ma guarda, sto facendo, in realtà sto scrivendo delle, diciamo, dei dubplate. I dubplate sono una cosa che si fa nel mondo reggae, cui si customizza una canzone per dei DJ o dei sound system che poi la suonano alle serate. E allora domani, visto che c'è una dub session, devo farne una quindicina. E stiamo facendo sta roba.
0: Beh, non sei nuovo a questo esperimento, a questo esercizio. E quindi, insomma, senti, parto da qui. Le piccole emozioni che la vita mi dà sono le mie grandi conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire. Questa frase è il vero, per me, il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto, acqua e sapone, di emozioni piccole, di frasi, se vuoi, comuni, ma decisamente potenti. A te la palla.
2: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale.

0: Quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte. Però quando si fa, secondo me, un album, invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta, ma che entrino a far parte della vita delle
1: Beh,
0: persone che l'ascoltano.
1: certo.
0: Ok? E in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era poi l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
1: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice, di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale, siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
0: Vabbè, ora non voglio fare quello che
1: No,
0: rivendica le
1: no.
0: cose, però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno sociale,
1: Certo.
0: diciamo, sono io e quelli che fanno reggae. No,
1: Certo.
0: te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in
1: Ah,
0: merito a
1: ecco,
0: tematiche
1: vabbè.
0: sociali, no? Per
1: Sì,
0: esempio,
1: sì.
0: che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per
1: Beh,
0: prendere una posizione, che
1: certo.
0: non vuol dire necessariamente una posizione politica o un impegno,
1: Certo, certo.
0: semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità, che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata più grande. Quindi
1: Certo.
0: questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende, più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento,
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita, che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire
1: Certo.
0: avere 2 mesi di vacanza e fare il lavoro che dà solo
1: Certo.
0: 2000 euro al mese. Quindi diciamo, già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo, proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su un milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa
1: Vero,
0: quella persona
1: vero.
0: su un milione. E spesso diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere
1: Bello,
0: la nostra idea di
1: bellissimo.
0: successo.
1: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come Reggae Me Off in 80, insomma, parlo di impegno sociale perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura. Perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi, secondo te, il reggae significa ancora tutto questo?
0: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché
1: Lo
0: diciamo
1: so.
0: che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica. Diciamo,
1: Ok,
0: questa è la mia idea del reggae.
1: certo.
0: Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America. Però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley,
1: Sì.
0: ok? Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni, e poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba che chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano,

0: americano, quindi c'è pistole, la figa, che tipo, quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo, non è necessariamente così,
1: okay.
0: Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae insomma ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali, okay. E per diciamo quel un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono stare bene pure quelli che mi stanno intorno,
1: certo.
0: Se no difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in cantina, diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
1: E io me la vado a pescare, Viaggio Leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me e con noi qui a Trans Europa Express.
0: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Trans-Europe Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Trans Europe Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale. Con noi per i Meganoidi c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao, ciao, che piacere. Come stanno i Meganoidi? Come state?
1: Ma i Meganoidi stanno bene,
0: dai.
1: Pur essendo genovesi non si lamentano.
0: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
1: Esatto.
0: Ti trovi a Genova, sì?
1: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
0: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato, vinile celeste, sì, ma sì, insomma le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima, per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, sì, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
1: Assolutamente.
0: Cioè, guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
1: Allora, assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali come laboratorio di aggregazione, di, chiamiamola, di anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che, sì, si sperimentava tanto, quindi, sì, c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, la viralità, sono i talent, sono altre mille cose, ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con, vero, i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari, sì, davanti a, sì, zero, sì, persone, altre, sì, perché fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi,
0: certo,
1: di questo,
0: certo,
1: lavoro, non è, certo, che si, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
0: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera.
1: Sì.
0: Giusto, no? E questo disco... Ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste. Perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma? Perché ora?
1: Ma perché era un'idea matura.
0: Ah, okay.
1: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno, io le porto quando mi pare.
0: Dai, che meraviglia. Questo lo dico sempre anche io. Ma sai,
1: quindi è nato adesso, sì, perché si era creata la situazione giusta per farlo.
0: Bellissimo.
1: Con delle persone che adoro, che sono la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che ad Arco, a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme, e l'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito, sì, ed è sì, quello che abbiamo fatto, però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché
0: sì,
1: infatti
0: sì, beh, sì, certo.
1: è assolutamente un docufilm emozionale dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto, quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di voglia di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo,
0: è fatto
1: proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesci a vedere. Beh, sì, in un sì, progetto sì, musicale, perché tutto il resto sì, è online,
0: vero,
1: cioè
0: vero,
1: immagini
0: vero,
1: di repertorio, vero, videoclip, vero, è tutto lì, non c'è bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un taglio e cuci di quello già visto, sembra quasi un compitino per dire ok, certo, l'ho fatto, ma non... Invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, boh, non so quanto debba servire, però una... 3-4 puntate di roba, cioè.
0: Certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta.
1: Sì.
0: E ti rispondo citandovi, appunto, pescando sì, l'inedito, sì, a volte è un silenzio che è lì che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
1: Esatto.
0: Cioè, quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
1: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto certo, che dopo 28 anni siamo qui ancora con la voglia di suonare, di farci chilometri, senza dover per forza rincorrere quello che stanno facendo ormai tutti, i numeri.
0: Vero, bellissimo.
1: La gente rincorre i numeri, non rincorre lo sguardo, il sorriso delle persone. È quello che devi rincorrere.
0: Vero.
1: Quando l'altra sera noi abbiamo suonato a Piacenza ad una festa bellissima, era pieno di gente, questa cosa qua, vabbè, fa piacere per un
0: certo,
1: artista,
0: vabbè,
1: però ti posso assicurare che le prime due file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni,
0: bello,
1: che non sono figli di persone
0: bello,
1: che ci hanno ascoltato,
0: bello,
1: ma persone che ci hanno detto chiaramente no, ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, no, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte.
0: Vero, meraviglioso.
1: È meravigliosa sta cosa qua, perché dici non... è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni,
0: bellissimo,
1: viva la gioventù. Guarda
0: proprio... hai detto una cosa bellissima, io la cavalco appieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti,
1: sì,
0: è tutto online, andiamola a vedere. Io correrei un attimo a Latere, perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, occhio, pochi gruppi italiani, che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90. Cioè non siete il frutto di quella Genova lì, di quell'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza, non so come spiegarmelo. Oggi non solo Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto,
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: che dici tu. E voi come state come Meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Natur, siete veri, punto, siamo così.
1: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva. Cioè l'emotività, cioè, abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri avremmo potuto, non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano.
0: Certo.
1: Noi siamo rimasti indipendenti, non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
0: Ma certo,
1: perché noi saremmo spariti certo, perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività.
0: Certo.
1: Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice: io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione. E noi in qualche modo abbiamo aderito a quella passione, certo, quella lealtà lì nei confronti della clientela, che in realtà è il nostro pubblico, e poi abbiamo scoperto con gli anni che è la più bella famiglia che potessimo avere.
0: E da gocce, supereroi, Zeta Reticoli, insomma, questo disco ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. E il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie di cuore per essere stati con me.
1: Grazie a te, Paolo. Grazie.

0: Contare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Transeurope Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Namastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao Namastedo!

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Doug e questo è il mio nuovo singolo Claude Monet.
1: Quante canzoni buttate, quante parole sprecate, forse una vita non basta, per quello che poi ce n'è un'altra. Non voglio rincorrerti perché finirebbe in pareggio, mi piace guardarti perché non c'è niente.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. My name is Neil and I'm one of the members of CTMC. This is our brand new song, I Just Call to Say. Speriamo che la nostra musica vi piaccia. Grazie e buon ascolto.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 16, versetti 21-27. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Quante vite esistono? In realtà due, quella che riceviamo dai nostri genitori e quella che Dio ci vuole dare, ma che richiede per essere accolta di soppiantare la prima. Infatti, nel testo di questa domenica appaiono due modi di pensare. Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. C'è un pensiero che resta sicuro nello steccato di quel che è umano, logico, conveniente, opportuno, vantaggioso, e va notato, proietta su Dio la sua matematica, perché Pietro, che contesta l'ipotesi del dolore predetta da Cristo, non lo fa in nome dell'umano, ma del divino. Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma il Signore Gesù rivela tutta la sua estraneità a questo pensiero, proprio di fronte alla prospettiva della croce, perché lui pensa secondo Dio, e in questa logica la croce diventa sentiero dell'opera del Padre. Pensare secondo Dio implica sapere che tutto è nelle sue mani e che l'esistenza secondo gli uomini è mancare il bersaglio della grandezza. La croce è lo strumento per seguire Cristo a scapito di un sentimentalismo religioso, oggi dominante, che ha fatto diventare la spiritualità cristiana una ricerca di benessere individuale e che si frantuma spesso contro il dolore e la scomodità, incompatibili con la gradevolezza frequentemente cercata nella religione. Ma il giorno in cui mi fido del Padre in una croce, nell'assurdo, nel dolore, è quello in cui Gesù diventa il mio vero Signore. Perché se il Signore non è presente nel dolore, allora non è presente neanche nel piacere e da nessun'altra parte. Il sistema di vita del pensiero di Pietro è un'esistenza da slalomisti, evitando problemi, scomodità, dolori, e pone le basi di una umanità di alienati, incapaci di misurarsi con gli spigoli del reale, che diventano padri latitanti, madri ansiose, sposi egocentrici, persone superficiali. Niente amore, solo comodità. Questo pensiero può concepire un sacrificio solo in vista di un guadagno, di un'acquisizione. Pensare secondo gli uomini vuol dire assolutizzare l'umano e farlo divenire sottile e inconsistente. Ma abbiamo bisogno di qualcosa che sia più grande di questa vita e consenta di andare oltre noi stessi. Abbiamo tutti bisogno di rinnegare noi stessi, perché è tutta la vita che cerchiamo qualcuno che ci ami, veramente, decentrandosi, amando senza calcolo, senza passare il conto, senza recriminare. E se abbiamo sperimentato di amare così, di innamorarci così, di essere padri o madri o fratelli o amici o colleghi così, allora sappiamo cosa sia la libertà, cosa sia la vera vita. Abbiamo bisogno di riscoprire che questa vita, che è dono di Dio, ci è consegnata proprio attraverso la croce. Ma se la croce è vissuta solo per se stessa, è solo distruzione e sofferenza. Quando invece è accolta come occasione di abbandono e fiducia, diviene il parto della nuova creatura, inizio della seconda vita, libera dal proprio ego ed esperta della potenza di Dio. Dalla riflessione di Don Fabio Rosini, della 22ª domenica del tempo ordinario, Matteo capitolo 16 versetti 21-27.

Squarci di luce termina qui. Vi auguro a tutti una santa giornata e vi aspetto tutti domenica prossima alle ore 12 con Insieme Festeggiando Dio. Giovedì sempre con Squarci di luce dalle 22 alle 22.15 e venerdì con Salve Brava Gente dalle 22.30 alle 22.45. Salve brava gente! Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao, sono Yub DJ, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, semplicemente la tua radio. Questo è il mio nuovo brano, Baila.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Alessandro Moschini e sono il bassista della band della cantante ed attivista brasiliana Fox Salema. Questo è il nostro nuovo singolo, Dead Flies Rising, che potete trovare anche su Spotify e su tutte le piattaforme di musica online. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

0: tanto coraggio.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!